Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: tempo previsto.
1: Devo correre.
0: Spiccata variabilità al centro e al nord, con addensamenti più compatti al mattino tra il Levante Ligure e l'Alta Toscana, associati a prime piogge. Nel corso del pomeriggio, progressivo aumento dell'instabilità lungo l'intera dorsale appenninica, con lo sviluppo di rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata, nelle zone interne, e con locali sconfinamenti pomeridiani verso le pianure adriatiche. Al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile. Temperature massime stazionarie o in temporanea flessione nelle aree interessate dai fenomeni, ma in generale e leggero aumento, con valori gradevoli intorno ai 23-25 gradi. Venti deboli o localmente moderati sulle regioni meridionali, deboli a regime di brezza sul resto del territorio, mari generalmente poco mossi o localmente mossi. RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Pop Week, le hit della settimana, tutta italiana.
3: Puntuale ogni settimana l'appuntamento con Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate, divisa in due parti, la prima dal numero 20 al numero 11, questa, e poi la Top 10 dal numero 10 al numero 1, questo il numero 20.

0: Top Week,
1: la classifica i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana. Top Week numero 13.

0: Era questo il numero 11, vi ricordo, Top Week, ogni lunedì, giovedì, venerdì e domenica su Rai Radio tutta italiana, i dischi caldi e naturalmente la Top Ten.
1: 1975, Claudio Baglioni, sabato pomeriggio.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E chi ha

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va, con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di...

trovarci te, che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile sulle spine.

sera sotto il portone per fare un giro, magari a cena. Mi piacerebbe che tu toccassi il cielo quando di notte ti bacio la schiena, che ti parlasse dei suoi problemi e non li tenesse tutti per sé come me. Vorrei vedervi magari sposati, che lui stesse sempre con te, che ti facesse incazzare mai, che non dimentichi i compleanni, che sia simpatico ai tuoi genitori,

vorrei sapere come ti va, eh? Ora che non stiamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile, che il giorno

distraggo un po'. E siccome sei molto lontana, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui

compreso quando è festa. C'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra.

potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età e senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi e i cretini

La notte sta arrivando, tra un anno passerà. Io mi sto preparando, Lucio, è questa la novità.

Venezia sta sull'acqua, manda cattivo odore, la radio e i giornalisti dicono sempre Venezia muore, cadono tutte le stelle

candele, tu lasciai cadere, lascia che si nascondano se non le vuoi vedere. Venezia sta sull'acqua,

Fabio Concato, Giorgio Gaber, Ivan Graziani, Luigi Tenco. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutti.

0: RPR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Ciao.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 19 maggio. Spiccata variabilità al centro e al nord, con addensamenti più compatti al mattino tra il Levante Ligure e l'Alta Toscana, associati a prime piogge. Nel corso del pomeriggio, progressivo aumento dell'instabilità lungo l'intera dorsale appenninica, con lo sviluppo di rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata, nelle zone interne, e con locali sconfinamenti pomeridiani verso le pianure adriatiche. Al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile. Temperature massime stazionarie o in temporanea flessione nelle aree interessate dai fenomeni, ma in generale è leggero aumento, con valori gradevoli intorno ai 23-25 gradi. Venti deboli o localmente moderati sulle regioni meridionali, deboli a regime di brezza sul resto del territorio. Mari generalmente poco mossi o localmente mossi.
0: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Massimo.
1: Buongiorno. Con noi c'è anche Marco. Buongiorno. Che
0: buongiorno
1: è venuto a
0: Marco
1: salutarci.
0: Che ha dormito qui stanotte sempre sul divano.
1: Stavolta stanotte, è cambiato.
0: No, meno male. Siete su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 7 e siete pronti per passare una bella mattinata insieme fino alle 10 in nostra compagnia?
1: Sì, noi siamo prontissimi. Marco, com'è andata a Cosenza il Comics? Raccontaci di prima mattina.
2: Ci siamo divertiti molto. Abbiamo fatto, era Rai Radio Tutta Italiana, era la radio ufficiale. Abbiamo intervistato tanti cosplay.
1: C'era, qual era il costume preferito dei personaggi particolari che hai visto?
2: Guarda, c'era di tutto.
1: Di tutto.
2: C'era veramente di tutto. Lo sai che andava molto di moda? One Piece.
0: Ma età? No? Età media? Basta.
1: E noi vi abbiamo seguito sulla pagina social di Rai Radio Tutta Italiana, vi abbiamo un po' spiato e siamo divertiti.
0: Ci sono stati dei balletti. Pure noi facciamo i balletti qui.
1: Hai ballato proprio, hai ballato.
2: Che fai dei balletti, anche perché tu sei balleria, tu Giulia?
1: No, io ballo male, però mi diverto.
2: Però ti sta insegnando bene.
1: Mi sta insegnando, meno male, grazie.
0: Bene, sei una brava insegnante.
1: Imparo lo zoppo.
0: Impara a zoppicare bene, vabbè, io direi di alzare il volume e cominciare la nostra giornata con stupida sfortuna di fulminacci.

0: E questa era Bravi a cadere di Marrakesh. Sono le 7:10.
1: Pensa. E io sto già con la Coca-Cola zero.
0: E gli occhiali. Vai, dacci il numero. Così ci mandate tutti buongiorno.
1: Mandateci buongiorno al numero 334-6045-640.
0: Li aspettiamo così, se ci piacciono li mandiamo in onda. Se ci
1: oggi devo darti una brutta notizia.
0: Dimmi.
1: Non prenderemo più il coronetto, neanche io. No. Mi sono convertita.
0: Cioè, a che cosa sei convertita?
1: Alla dieta.
0: Ma che ragazzi, che cosa è successo? Io stavo per cambiare idea, invece no.
1: Ah, volevi il cornetto?
0: No.
1: Si ricomincia.
0: Non oggi, però ho detto forse è più
1: basta, è arrivata l'estate, dobbiamo stare in forma, quindi niente più cornetto.
0: Bene, bene, dopo magari ne parleremo pure dell'estate che arriva, quali sono i segnali che...
1: Ibiza, ti sei già spronta per Ibiza?
0: Non manca tanto, dai, ancora no. Però l'idea di togliere i cornetti può essere una cosa
1: buona.
0: Può
1: essere una cosa...
0: Sì. Comunque oggi è martedì 19 maggio. Quindi il weekend
1: succede?
0: Purtroppo è ancora lontano.
1: Molto lontano.
0: La luce in fondo al tunnel la vediamo proprio piccola piccola.
1: Sì.
0: Però che succede oggi? Noi vi ricordiamo sempre le ricorrenze delle giornate. Quindi vai, Giulia, vuoi cominciare tu?
1: Oggi è la giornata del fair play. Che cos'è?
0: Ok, sentiamo. Che succede quindi?
1: È uno sport, ma nella vita quotidiana è un po' meno frequente. Però diciamo che è l'umanità che ci può salvare. Bah. Che vuol dire? Secondo te cos'è questo fair play? Che vuol dire? Non lo so. Cioè, io non sono molto per il fair play, però vabbè, non va bene così. Che altro succede? Ragazzi, scusate che io non sono ancora andata a dormire, quindi...
0: Allora, io mi sto facendo tante risate, comunque dopo torneremo al fair play. Innanzitutto oggi è la giornata dedicata all'intestino.
1: Bene. Sempre cose belle.
0: Proposito di comunque esiste una giornata dedicata alle malattie infiammatorie, sì, intestinali. Perché c'è una verità, che è che il nostro umore parte spesso proprio dalla pancia. Quindi ci sono giorni in cui basta una carbonara. Lei, madonna, come hai fatto? Vabbè. E basta una carbonara fatta male per veramente distruggerci. Anche
1: bastasse quello, guarda.
0: Vabbè, insomma, comunque ci sono dei cibi che ci fanno stare male. E quando stai male con lo stomaco, stai male anche con la testa. Perché
1: ti senti più gonfio?
0: Ma a parte il gonfiore, proprio l'intestino dicono sia il nostro secondo cervello. Per cui quando stai male
1: ad avercelo.
0: Da casa scrivono, Giulia, da casa scrivono che cos'è il fair play dopo che
1: ragazzi non ve lo so dire, nel senso è la giornata. Io penso che il fair play è una interpretazione a modo proprio. No, comunque la
0: ci sei quasi. Allora, il fair play è il gioco corretto, cioè tu hai detto è uno sport, no, non è uno sport, però è il giocare pulito.
1: Ok.
0: Quindi,
1: tutto nella vita.
0: Esatto, come quando tu trovi un portafoglio per strada e lo restituisci, tu stai giocando pulito, non è che te lo sei messo in tasca,
1: certo,
0: e hai rubato. Hai deciso di agire nel modo giusto.
1: Sì.
0: Oppure con un ex, esatto, che gli ridai i vestiti. Tu potresti anche tenerteli e venderteli, oppure bruciarli.
1: Ma perché bruciarli, scusa?
0: Io tipo vedo che è una felpa enorme oggi qui in studio. Non so di quale ex possa essere questa felpa. Però vedi, l'hai tenuta.
1: No, questa non è di ex.
0: Questa non è di ex.
1: Di attuale.
0: È di attuale, perfetto. Vabbè, poi quindi abbiamo detto la giornata internazionale del fair play, quindi giocate pulito, non giocate sporco. Poi è la giornata internazionale dei disturbi all'intestino, quindi mi raccomando, prendetevi cura del vostro intestino, mangiate bene, ovviamente toglietevi tutti gli sfizi, però quando sentite che per troppi giorni vi sentite pesanti, perché poi quando ti senti pesante non riesci a fare più niente, prendetevi cura del vostro intestino.
1: Mangiate
0: inoltre
1: bene,
0: è anche la giornata degli assistenti virtuali,
1: ecco.
0: Quindi quante volte hai litigato con Alexia? Giù, la usi Alexa?
1: No, io no, non ho rapporti con Alexa, non
0: Alexa, sono... poi mi confondo sempre perché una delle mie amiche si chiama Alexia e invece questa si chiama Alexa, l'assistenza senza la...
1: No, io comunque sento tante persone che non riescono a fare a meno in casa di Alexa, ma io non, cioè, lo trovo abbastanza inquietante, non so se tu lo...
0: Però tu parli con chat,
1: sì,
0: GPT.
1: Io so chat,
0: vabbè,
1: GPT.
0: Che più o meno,
1: perché mi piace di più Alexa, la vedo troppo, non lo so.
0: Sì, comunque sono tutte e due delle assistenze virtuali, che sia Alexa, che sia chat, che sia Google, ce ne sono tantissime, che comunque ormai ci parliamo e chissà tra qualche anno se parleremo più con loro che con gli umani, questo non lo sappiamo, ma lo scopriremo. Comunque andiamo di nuovo a alzare il volume, partiamo con una bellissima canzone, torniamo qualche anno indietro.
1: Eh già.
0: Nel 2011 abbiamo Vasco Rossi.

cerveja. Ormai io sono vaccinato, sai, ci vuole fantasia. E allora che si fa? Già, riprenditi la vita che vuoi tu. Io resto sempre in bilico, più o meno su per giù, più giù, più su, più giù, più su.

0: Oh, l'avete visto il nostro video sul social di Rai Radio Tutta Italiana, il nostro balletto con questa canzone.
1: Sarà per sempre, sì, che bello Sal Da Vinci. Pensa che anche se non ha vinto è quello più in trend dell'Eurovision, quindi alla fine della vita non conta vincere, conta...
0: Conta? Vai. Rimanere impressi.
1: No, è vero. Comunque è così, perché a volte non vinci, però secondo me
0: l'importante è partecipare.
1: Secondo me è andato molto bene, è andato molto molto bene.
0: Sì, sì, sì. Allora, comunque, oggi 19 maggio manca la mia citazione, cioè la mia, non è
1: Dai,
0: mia.
1: Che bello,
0: non
1: vado a
0: risentirla. Il mio momento della citazione. Tolgo la base. Non funziona mai quando tenti di far felice qualcuno a scapito della tua felicità. Funziona solo quando si è felici insieme. Letizia Cherubino, scrittrice e blogger.
1: Che bella, che bella. Tradico io un'altra frase.
0: Vai.
1: Non può piovere per sempre.
0: Questa ti è venuta proprio dal cuore oggi.
1: Esatto, proprio dal cuore.
0: Quindi dopo la tempesta,
1: dopo
0: esce
1: la tempesta
0: sempre,
1: esce
0: il,
1: sempre
0: sole.
1: Il sole. E poi è anche più bello il sole dopo una pioggia, perché è più limpido,
0: sì,
1: il cielo, è più giusto.
0: A volte scappa pure un arcobaleno.
1: Un
0: no?
1: arcobaleno, sì. Però è vero, nella vita sono momenti sì e momenti no. E poi dopo molto, sempre tutto molto bello.
0: Sì, assolutamente. La vita è fatta di alti e bassi, ma quanto siamo poetiche questa mattina.
1: Ma quanto siamo poetiche.
0: Sono le 7:24, mancano pochi minuti agli interventi di Maria Cristina Zoppa, quindi io direi di andare con i compleanni. Di chi è il compleanno oggi?
1: Oggi è il compleanno di Michele Placido, che gli facciamo tantissimi auguri, di
0: tanti
1: Andrea Pirlo.
0: Auguri.
1: E gli facciamo tantissimi auguri, però stavo vedendo una notizia assurda, ragazzi. Che pare in Francia, in pratica, ci sono dei cervi che sono ubriachi e stanno completamente dando di matto, perché stanno mangiando un eccesso di frutta, di bacche, che li fanno appunto diventare ubriachi. E dopo aver fatto queste scorpacciate di frutta, germogli che contengono appunto dunque alcol, e perdono completamente ogni inibizione barcollando e danno sfogo a completamente totalmente assurdi che ballano su se stessi, quindi sono diventati super virali sui social perché ballano, barcollano, è divertentissimo.
0: Ma qualcuno li fermerà o continuiamo a far ubriacare?
1: Secondo me continuano, si ubriacano, si divertono, è diventato tipo un party. Penso un po'.
0: Ma lo sai che io quando ero andata in Africa l'anno scorso mi avevano offerto questo una bevanda alcolica, ma era tipo un liquore, ecco, preso da questo frutto,
1: sì,
0: che cresceva lì, di cui gli elefanti anche loro mangiavano questo frutto e diventavano tutti ubriachi, tant'è che nella bottiglia di questo liquore c'era l'immagine dell'elefante. E insomma poi
1: però se barcolla un elefante
0: storia.
1: Diventa un problema, cioè, il cervo, però l'elefante diventa un po' più impegnativo, molto molto preoccupante.
0: Sì, che poi non sono nemmeno così tanto cari gli elefanti, perché se ti puntano, ecco, e ti caricano, la vedo brutta. Ma l'hai vista invece il video di, visto che ci troviamo noi, ragazzi, dovete sapere, siamo a Roma, in Prati, e è girato un video qualche giorno fa dei cinghiali qui proprio a Prati, liberi, che scappavano.
1: Ma
0: con la polizia che le rincorreva e cercava
1: di fermarli. A casa mia ci sono sempre cinghiali, io li vedo tutte le sere. Cioè, se vai a Roma Nord, cinghiali davanti.
0: È la
1: polizia,
0: normalità.
1: È proprio la normalità. Se vai a buttare l'immondizia e non c'è un cinghiale, cioè, è strano.
0: In pieno giorno?
1: Ormai anche quasi anche sì.
0: No,
1: anche
0: perché questo
1: giorno.
0: Video era in pieno giorno, tra le macchine, cioè tra i cinghiali e i poliziotti che cercavano di placcare.
1: Però sì, purtroppo succede. Però ormai secondo me sono abituati talmente alle persone che non sono così pericolosi.
0: Ormai ci convivono bene.
1: Ci convivono bene,
0: va
1: sì.
0: Va bene, alziamo il volume per Tasche di Mara Sattei.
2: Resterai in un posto dentro il gelo tra i miei guai, mentre sotto sopra tremo, che ne sai tu?

0: Ed erano Tasche di Mara Sattei e adesso ci sarà l'intervento di Maria Cristina Zoppo che vi racconterà tante cose carine che poi commenteremo insieme e vi spiego anche il perché tra poco.
1: Disco Rai, la musica scelta.
2: Ma bentornati a Disco Rai, oggi abbiamo un ospite speciale perché insomma fa della parola proprio il fulcro poi della sua musica. Oserei dire anche messaggio, ma ultimamente non va molto di moda dire messaggio. Se si chiede ad un artista cosa intendevi dire con questa canzone, dice ma sai, ognuno può dare una propria interpretazione. Mentre sentivo Guccini, che l'altro giorno è andato a vedere la mostra dedicata a se stesso, dire io ho sempre concepito la canzone come un racconto di una storia, di un personaggio, di una persona o anche di uno stato d'animo. Benvenuto a Frankie High Energy MC.
3: Ciao, grazie dell'invito.
2: Anche un po' così, insomma.
3: In ogni io sono convinto che effettivamente chiunque possa in una canzone, in una delle mie canzoni, leggere quello che vuole, trovare un proprio significato. Nella maggioranza dei casi però è sbagliato, quindi è liberissimo di farlo, però non è quello giusto. Anche se intendo una volta che io scrivo una canzone e la pubblico, proprio per il fatto che l'ho pubblicata è diventata di tutti e ognuno se la indossa come meglio crede. E insomma, non, ho imparato a non scandalizzarmi se persone che fraintendono alcuni miei brani e si ritengono miei fan, mentre spesso sono oggetto degli strali che scrivo nelle mie canzoni. Ho imparato, ripeto, a non scandalizzarmi e a capire che insomma alla fine probabilmente anch'io ho frainteso tante cose altrui.
2: Allora, per presentare Voce e Batteria io frainteso appunto alcune tue canzoni, ho estrapolato delle frasi poi per aprire un po' di temi, no? E parto da allora, a parte che non mi ha sconvolto il fatto che tu non abbia messo Quelli che ben pensano,
3: perché non è sconvolgente come
2: no, perché guarda, mi hai ricordato Battiato, che quando faceva Fleur noi dicevamo sempre, chiedevamo ma tu come hai affrontato questa cover, questa canzone, e come la dovevo affrontare? Cioè la struttura quella era, la canzone era quella, solo che è cantata da me, cioè non andrei mai a sconvolgere una canzone che io ritengo già perfetta, perché se l'ha scelta evidentemente è perfetta di suo. Quindi è anche chiaro, evidente che è talmente presente nell'immaginario che insomma era forse superfluo.
3: Sì,
2: anche
3: pleonastico, diciamo.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Voce e batteria. Inizio da uso la metrica come una sciabola, perché faccio la mia cosa, perché appunto una mia insegnante liceo mi diceva, insomma, il latino in metrica è un po' come il rap, e quindi ci faceva proprio seguire il tempo con la mano, cioè come se fosse una batteria. Allora ripetete questa cosa con e seguite il tempo.
2: Certo.
1: È un po' così, un po' ancestrale.
2: Beh, la metrica serve esattamente a questa cosa, è una scansione ritmica, cioè non è un caso che il poeta spesso viene raffigurato mentre ha una lira o una cetra, perché il poesia e ritmo musicale sono sempre stati andati di pari passo, e così la metrica è la musica insita all'interno delle parole, perché quando si recita in metrica di fatto si sta suonando la voce.
1: Così come quando si cammina c'è già un ritmo, che è quello binario, che è proprio anche lì ancestrale, ma anche il concetto di metrica è come sciabola, che adesso si usa un po' meno. Non dico che non c'è in assoluto nel rap di adesso la denuncia, c'è, è forte, soprattutto in alcuni artisti, uno poi se li deve andare un po' a ricavare, no? E cito per tutti forse Marracash, che è l'unico che riesce in qualche modo a far quadrare il cerchio. O Rancore, insomma.
2: Sì, sì, Danno dei Colle del Fomento, che ha fatto un disco bellissimo, tra l'altro, di recente.
1: Esatto, però siamo più sulla dimensione di auto da fe, cioè sono il mio nemico, il più acerrimo. E ci sono tutte queste canzoni, anche nel mondo del rap, che autoimplodono, cioè come se il vero problema, forse è questo, che il vero problema sociale adesso è il malessere interiore che tutti sentono all'interno di questa società.
2: Ma il rap si limita a, cioè è un'emanazione della società, della qualità della vita che abbiamo, e il fatto che si sia portato lo sguardo dall'esterno, dalla denuncia di quello che accade intorno a noi alla denuncia di quello che accade all'interno di noi stessi, è un segno di progresso e di maturazione molto, molto importante, e non lo derubricherei, come molti fanno, a parlano di loro stessi perché hanno un ego che non riescono a mantenere. Ed è sicuramente un passo avanti, perché l'introspezione e la presa di coscienza del fatto che all'interno abbiamo dei mostri con cui bisogna fare i conti, sia un'emergenza sociale, l'emergenza sociale del nostro tempo, e quindi il rap si offre nuovamente come uno strumento in alcuni casi lenitivo, mai curativo, ma sicuramente di denuncia, ottimo per fare diagnosi.

0: E questa era Una donna per amico di Lucio Battisti. Sono le 7:48. Bentornati su Rai Radio Tutta Italiana. Siamo sempre noi, Greta e Giulia. Ci trovate qui fino alle 10.
1: E seguiteci su Rai Play Sound, che potete appunto ascoltare ovunque. E è un'app totalmente gratuita, e oppure tramite DAB anche della macchina. E mandateci ancora tantissimi buongiorno al 334-60-15640. Comunque vi stiamo leggendo anche.
0: Effettivamente è arrivato, sentiamone uno, eh?
1: Sì.
2: Buongiorno Giulia, buongiorno Greta. E viva il fair play!
0: Ecco qua. E viva questo sport fantastico del fair play. Bene.
3: Ormai.
0: Vabbè, si scherza, ragazzi. Buongiorno, buongiorno, buongiornissimo.
1: Buongiornissimo, viva il fair play. Io comunque ancora non ho capito cos'è, però.
0: Va bene, vivremo anche
1: senza, esatto, questa cosa. Comunque bisogna giocare pulito, ho capito.
0: Esatto, tu giochi pulito, secondo me, perché sei una ragazza molto,
1: molto
0: sincera.
1: Molto, vero? Sincera, sincerissima.
0: Quindi sta tranquilla, l'importante non è la teoria, ma è la pratica.
1: È la
0: quindi
1: pratica,
0: tu ci
1: giusto.
0: Sei tutto a posto.
1: Giusto.
0: Comunque oggi è martedì, 19 maggio, andiamo incontro a giugno.
1: A giugno.
0: E quindi andiamo incontro a questa estate 2026.
1: Ecco, io già sono preoccupata.
0: Che poi c'è un momento preciso, no, in cui capisci che l'estate è iniziata. Cioè non è la data, non è il meteo, ma è proprio quella cosa lì. Che magari per te è quando inizi a dormire con una gamba fuori dal lenzuolo. Ah. Oppure quando ti punge la prima zanzara, il primo gelato. Oppure, come hai detto tu stamattina.
1: Quando?
0: Quando tu stamattina hai detto no, basta cornetti perché l'estate è dietro l'angolo.
1: È
0: quindi
1: dietro
0: dici
1: l'angolo,
0: adesso
1: sì,
0: mi metto in forma perché cioè qui domani sto in costume. Qual è il tuo segnale che dici ah, è estate?
1: Per me è quando mi sento proprio a Roma, che inizia a fare caldo, che vedi tutte le persone che sono vestite proprio con i sandali.
0: Quindi è proprio l'abbigliamento.
1: È proprio secondo me l'abbigliamento, fa tanto l'estate, sì. L'abbigliamento e poi come hai detto tu, anche il fatto tipo che togli il lenzuolo, il piumone, anche se io per esempio dormo tutta l'estate comunque col piumone perché metto l'aria condizionata.
0: A palla.
1: Poi però è bello l'estate, ti inizi a fare il weekend, a farti il bagno.
0: Secondo me è proprio sì, quando vedi, innanzitutto quando non vado più in giro come una mozzarella
1: che ti abbronzi.
0: Ma, esatto,
1: proprio.
0: Quando già la pelle comincia a avere quel dorato, quindi per me l'estate non è quelle prime volte al mare che sono ancora quando comincio a avere quella bronzatura leggera.
1: Bello.
0: E quindi mi comincio a mettere il calzoncino, cioè ecco lì è estate, cioè,
1: capito?
0: È arrivata, ci siamo.
1: Ma poi pensa che bello, prendi un volo, parti, te ne vai. No. Te
0: sì,
1: che piani
0: poi
1: hai per quest'estate? Dove andrai?
0: Mare, mare, mare, mare, perché poi leggevo.
1: Montagna no.
0: No, anche montagna, però montagna dopo il mare.
1: Dopo il mare,
0: cioè,
1: per riprenderti.
0: Esatto, a fine estate un po' di montagna.
1: Ci sta.
0: Respirare, ti piace
1: aria buona.
0: A te la montagna?
1: A me tantissimo, perché comunque respiri proprio l'aria buona. E poi il mare vuoi non vuoi, per quanto è bello, non ti rilassi mai al mare. Perché alla fine il mare
0: allora,
1: ti stanca.
0: Allora, quello è vero che poi dopo una giornata intera al mare è vero che arrivi stanco. Però in realtà c'è un motivo preciso per cui il mare ti fa sentire meglio. Dicono che bastano 20 minuti vicino all'acqua per ridurre lo stress in modo proprio sorprendente. Non è una sensazione, ma è proprio il biologo marino Wallace Nichols che ha dedicato anni a studiare cosa succede al nostro cervello quando siamo vicini all'acqua. Per acqua poi non intendo solo il mare, ma può essere anche un fiume, un lago e quant'altro.

0: senso.
1: Quindi il risultato ha questo nome, che si chiama Blue Mind, che è uno stato mentale leggermente meditativo che si attiva automaticamente quando siamo vicini appunto al mare o a un lago, comunque a una sorgente d'acqua. In questo stato il cortisolo, che è proprio l'ormone dello stress, cala, il battito cardiaco rallenta, la dopamina e la serotonina aumentano, quindi il sistema nervoso smette di essere in modalità allerta e tornano in equilibrio. Quindi bastano 20 minuti, non serve meditare, ma basta stare lì vicino l'acqua. Quindi Giulia,
2: vicino l'acqua,
1: preparati,
2: così,
1: esatto, a guardare il mare, a sentire anche magari l'odore. Quindi questa cosa,
2: però io dopo un po' mi stufo.
1: Vabbè, 20 minuti poi te ne vai.
2: Ma tu sei una di quelle che sta per esempio tutto il giorno al sole ferma?
1: Sì.
2: Ah,
1: sì.
2: Ok.
1: Sì, sì. Proprio... io sono lì tipo,
2: tu sei quella, sì.
1: Lucertola, sì, non mi annoio al mare.
2: No, a me invece non piace, se non faccio qualcosa non...
1: Tu giochi a racchettoni?
2: No, no, però devo
1: che
2: comunque
1: fai?
2: Fare, per esempio mi piace molto nuotare, camminare, non mi piace stare proprio ferma al sole, non, è una cosa proprio che non mi piace. Mi piace tantissimo nuotare, andare a fare snorkeling, vedere tutte le cose, mi piace nuotare tanto.
1: Ah, beh, nuotare fa benissimo.
2: Eh sì, la cosa, lo sport poi alla fine è più completo, è bello.
1: Sì, poi se lo fai anche appunto nel mare, l'acqua salata anche ha un sacco di benefici, quindi
2: a proposito,
1: brava,
2: però d'estate,
1: più brava tu.
2: A proposito però d'estate e di caldo, ci sono delle città dove il caldo non si sopporta, come per esempio Dubai, e per questo sta progettando un incredibile tunnel climatizzato di 100 km pensato per camminare e andare in bici anche durante le estati più estreme. Ti rendi conto? Il tunnel manterrà una temperatura di 25 gradi permettendo alle persone di muoversi senza soffrire il caldo intenso della città.
1: Beh, lì stanno avanti.
2: È bello
1: comunque.
2: Eh?
1: Loro hanno anche già l'aria condizionata all'aperto, cioè tu vai a mangiare,
2: sì,
1: al ristorante all'aperto, hai l'aria,
2: cioè l'aria
1: che arriva dal pavimento. Sì.
2: Ti rendi conto?
1: Perché lì fa veramente tanto, tanto caldo l'estate. Anche se ormai anche noi abbiamo raggiunto delle temperature che
2: però
1: possono proprio così umane.
2: È un po' una tristezza che devi stare sempre comunque nel tunnel sottoterra, al chiuso. Cioè,
1: sì, infatti su Dubai ci sono pareri contrastanti.
2: Si sta così bene in Italia, vero? Noi direi radio tutta italiana. No, veramente l'Italia alla fine, se ci pensi, è il posto dove si sta meglio al
1: completo,
2: mondo.
1: Completo soprattutto.
2: Ma abbiamo tutto il clima meraviglioso, montagna, mare,
1: infatti
2: musica,
1: tutte quelle persone
2: pazzesco,
1: che
2: cibo.
1: Scappano adesso erano tutti disperati che Dubai era chiusa.
2: No,
1: ma come
2: a me,
1: si sta qui?
2: Ma come si sta qui? Ma il mare di Dubai non, cioè, è brutto. In Italia c'è di tutto. Io penso che l'Italia sia veramente
1: mare e monti.
2: Mare e monti, si sta così bene.
1: Belli. Vabbè, vi abbiamo intrattenuto un po', adesso andiamo a ascoltare qualche canzoncina, okay, e torniamo subito da voi.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ed era Perdono di Tiziano Ferro. Tu che ne pensi del Perdono?
1: E Lazza! Bellissima questa versione, a me è piaciuta tanto. Cosa penso del Perdono?
0: Adesso si inizia, eccoci.
1: No, per me esiste il perdono. Lo so che Giulia tu non, per te non è contemplato.
0: No, io
1: però
0: invece
1: secondo me
0: lo trovo giusto il perdono. Però una volta che uno perdona, comunque è giusto anche non dimenticare. E quindi
1: però ovvio, però bisogna stare attenti, perché se tu dici vabbè dai ti perdono, ma in realtà dentro di te non hai perdonato davvero e continui.
0: Ecco, cosa mi capita sempre.
1: Capito? Allora no, se io decido di perdonarti deve essere sincero e puro come perdono. Quindi le cose non si scordano, ma nemmeno te le posso più rinfacciare dal momento che io ho deciso di perdonarti, non che mi hanno obbligato.
0: Però uno può perdonare e andare avanti con l'altra persona, però allo stesso tempo comunque non dimenticare.
1: Non dimenticare mai. Però andare oltre.
0: Andare oltre. Comunque ci state mandando tantissimi messaggi di storie assurde su, appunto, sul ghosting. Poi vi racconterò una storia in diretta di quello che è successo recentemente a questa mia amica.
1: No, la vogliamo sapere. Vuoi dircela subito dopo?
0: Tu che dici?
1: Allora, io ti do innanzitutto una notizia e poi ce la racconti. Allora, stare sempre attorno a persone negative cambia letteralmente il tuo cervello. Se c'è una persona nella vostra vita che si lamenta di tutto, vede sempre il lato peggiore delle cose, scarica lo stress e il pessimismo in ogni vostra conversazione, non è un caso che dopo un po' di tempo che passate con lei vi ritrovate anche voi più giù, più stanchi, più cinici, ok? Perché le emozioni sono contagiose come un virus. Il cervello è costruito per rispecchiare le persone che ci stanno attorno. Quindi esporvi ripetutamente a negatività, lamentele croniche, pessimismo cosmico può aumentare il vostro stesso pensiero negativo. Proprio un curioso studio ha riscontrato che il 26% degli osservatori mostrava un aumento significativo dei livelli di cortisolo semplicemente guardando qualcuno sotto stress, senza essere direttamente coinvolti nella situazione.
0: Io sono assolutamente d'accordo, e secondo me stare con una persona che è positiva ti cambia tutta la giornata. Infatti veramente, esatto, da quando sto qua con te la mattina io sono super positiva, perché tu metti di buon umore e quindi poi tutta la mattina sono
1: meno male.
0: Il problema
1: male
0: è quando arriva Julian, che poi mi rovina tutta,
1: meno male
0: tutto
1: che ancora
0: resto
1: non c'è, deve ancora arrivare, se non ci sente poi si arrabbia.
0: Ma dopo glielo diremo. Comunque
1: ovviamente questo non significa tagliare fuori chiunque abbia una brutta giornata e magari si sfoga con voi, perché le brutte giornate ci sono ed esistono per tutti.
0: Capitano
1: purtroppo
0: a tutti, certo.
1: Esatto, ma bisogna rendersi conto dell'ambiente in cui uno vive, le persone con cui passate più tempo, il tono delle conversazioni che avete, perché comunque se vedete che una persona ha una giornata no, due giornate no, però se comincia a essere tutti i giorni solo lamentele, ecco, allontanatevi e cercate qualcosa.
0: Greta, ma questo non rientra solo nella sfera delle persone, ma anche dei cani, perché degli studi recentemente hanno scoperto che i proprietari di cani tendono a vivere più a lungo e ad avere migliori possibilità di recupero dopo problemi cardiaci importanti. Quindi c'è un rischio di morte inferiore del 24% della popolazione generale. Per le persone che hanno avuto un infarto e vivono da sole, il rischio di mortalità risultava addirittura circa il 33% più basso tra chi aveva un cane. Perché i cani sembrano aiutare così tanto la salute? Perché fai più attività fisica, meno stress, meno solitudine, più connessione sociale e routine e senso di responsabilità. E questo è vero, perché quante volte noi magari per il cane lo portiamo a spasso a fare la passeggiata, però alla fine ci facciamo anche del bene noi stessi,
1: certo,
0: perché camminiamo, socializziamo con le altre persone. E quindi alla fine tu pensa magari delle persone poverine anziane che non hanno nessuno, il fatto che portano il cane fuori, hanno modo di socializzare con gli altri, di farsi una bella passeggiata, quindi comunque il cane ti
1: più
0: ti
1: cani
0: aiuta tantissimo.
1: Per tutti,
0: più cani per tutti, e soprattutto adottate,
1: ma
0: nei canili
1: anche
0: non comprate.
1: Parlare con i cani, cioè comunque se sei da solo a casa ma hai il cane io ci parlo,
0: certo, ma tu ne hai due, parli proprio
1: parlo tantissimo,
0: fai delle chiacchiere, ne ho tre, penso quanto parliamo. Però è così, i cani sono veramente
1: sì, sono un'ottima compagnia,
0: un'ottima, più delle persone.
1: sì, anche toccarli, no? Che gli fai le carezze.
0: A me capita anche che mi mettono anche sicurezza, mi lasciano proprio, anche per esempio quando mi addormento, sapere che ci sono loro vicino ti fa dormire anche meglio, ti dà più sicurezza.
1: È vero,
0: contatto,
1: è vero, è vero,
0: è una cosa bellissima.
1: Bellissimo.
0: Io li amo.
1: Anche io siamo amanti dei nostri pelosetti. Allora Giulia, io sono molto molto curiosa di sapere questa storia. È pronta? Ce l'hai?
0: Allora ce l'ho, perché vai. In questi giorni abbiamo parlato di ghosting, sempre per quanto riguarda la nostra rubrica dei cuori,
1: questioni di cuori.
0: Questioni di cuori. E una mia amica mi ha raccontato, siamo state fino a ieri sera appunto a parlare, una cosa assurda, perché lei è stata totalmente ghostata, ma in un modo allucinante. In pratica loro stavano insieme in Francia, a Cannes, e condividevano la stanza di questo albergo. Tutto d'un tratto lui ha fatto finta di partire, dicendo: devo partire per lavoro d'urgenza, bisogna lasciare la stanza. E quando lei è andata appunto a fare il check-in al reception, gli hanno detto: no, guarda, la stanza in realtà è prenotata e pagata fino al 24, quindi per altri giorni. E lei gli ha detto a lui, lui ha detto: no, non è così, perché in realtà bisogna lasciare la stanza, eccetera. Fatto sta che lei ha lasciato la stanza, stava nello stesso albergo, lui le ha mandato un messaggio dicendo: sono arrivato a Doha, e quando è uscito nel ristorante l'ha trovato con gli amici a farsi l'aperitivo nello stesso ristorante.
1: No.
0: Quindi super umiliata. A proposito di ghosting, ma io dico, ma ditelo, parlate dei problemi, capisco che non si
1: vabbè,
0: può
1: ma
0: dire.
1: Lui, scusa, non gli è venuto il dubbio che potesse incontrarla?
0: No, perché lui non sapeva come togliersela di torno da questa stanza, e quindi ha pensato: magari non la vedo, non lo so, comunque c'è molta gente adesso durante il festival. Pensava che lei avesse appunto portato via i suoi bagagli spostandosi in un appartamento. È difficile entrare per esempio in questo albergo al momento, perché con tutti gli attori sono super blindati, quindi se non sei ospite dell'albergo non entri. Ma lei in realtà non aveva ancora lasciato la stanza, perché dentro di lei comunque sapeva che la stanza era fino al 24, quindi alla fine si sono ritrovati al ristorante e lei gli ha detto: scusa, ma non eri a Doha? E lui ha detto: sì, sono tornato perché avevo dimenticato il caricabatterie e delle altre cose.
1: Molto bene, molto bene. Comunque questa storia è assurda.
0: Comunque,
1: ma
0: non
1: quello
0: gostate,
1: che esatto,
0: non
1: che abbiamo gostate. Detto tutti questi giorni, cioè la cosa più bella, la chiarezza, cioè essere chiari.
0: Ma ci sta anche che uno può cambiare idea, che non può trovarsi con una persona.
1: Brava.
0: Non è che devi sentirti umiliato a dirlo, uno è libero di fare
1: se
0: ciò che vuole.
1: Se io e te programmiamo 3 giorni insieme, al primo
0: non ci sopportiamo più,
1: ma al secondo basta, cioè si può dire basta, guarda, non ci siamo trovati, io per la mia, tu per la tua, non c'è bisogno di inventarsi
0: di far
1: scuse.
0: Finta,
1: purtroppo,
0: esatto, sono Doha,
1: esatto, è che inventarsi queste scuse secondo me proprio vuol dire non avere le
0: di dire la verità. E poi dalla parte della ragione, perché non c'è niente di male a cambiare idea, si passa dalla parte del torto, perché prendi totalmente in giro una persona. Invece uno non deve essere obbligato a stare con nessuno, basta parlarne, chiarirsi e basta. La sincerità first.
1: Va bene, allora.
0: Ma esiste la giornata internazionale della sincerità?
1: Cerchiamola. Comunque, se avete altre storie da raccontarci,
0: e ci sono, ci sono,
1: al 334 60 45 640. Ok? 334 60 45 640. Così, insomma.
0: così. E poi un'altra cosa, scriveteci le storie più assurde che vi sono capitate, la notte più folle che avete passato. Dopo vi dirò perché, e poi ti devo chiedere anche a te, però devi essere sincera.
1: Dopo ci dirai il perché. Va bene, vai. Amore puro, Alessandra Amoroso per voi.

0: Ricordi di Elisa e Blanco, sono le 8:21, bentornati su Rai Radio tutta italiana.
1: Ci state continuando a mandare tantissimi messaggi, sentiamone uno super carino.
2: Buongiorno Giulia, buongiorno Greta. Rai Radio tutta italiana è veramente top top.
0: Grazie. Top top, grazie Nicola, solo al top qui.
1: Siamo
0: vero,
1: solo
0: Gina?
1: Al top. A proposito di ricordi, adesso ricominciamo con i ricordi.
0: Ricominciamo con i ricordi. Vai, dimmi.
1: Qual è il tuo ricordo più bello?
0: No, adesso queste domande così di prima
1: mettiamo subito.
0: Dimmi dei viaggi.
1: Parliamo di viaggi, perché sempre perché adesso sta arrivando l'estate, quindi uno ha tante idee, tanti viaggi nel cassetto, insomma, dove andare. Tu dove vorresti andare?
0: Pure lì. Allora, a parte che vorrei visitare tutto il mondo, quindi, però Giappone, Tokyo.
1: Che bello.
0: E Tokyo, Kyoto, insomma, tutta la parte del Giappone. Mi piacerebbe tanto andare alle Hawaii, in Australia, tutti i posti molto lontani.
1: Ah, le Hawaii, tutti i posti molto lontani per stare lontani da noi. Comunque, dicono che uno studio rivela che chi pianifica un viaggio vive con più felicità e meno stress.
0: Ecco.
1: Capito? Cioè, nel senso, scoprire culture diverse, assaggiare cibi sconosciuti, incontrare nuove persone crea ricordi che spesso restano per tutta la vita. Quindi alla fine, se ci pensi, non è il viaggio in sé, come parlavamo prima di ricordi, sono i ricordi. Perché te ti è mai capitato che fai un viaggio e io, per esempio, mi gusto, se posso dirlo, più il viaggio quando torno, pensando, riflettendo sul viaggio, che nel momento in cui lo vivo, perché il momento in cui lo vivo non è che lo do per scontato, però mi godo il momento, però finisce lì. E poi invece la cosa più bella di un viaggio è che io a volte rifletto e dico: Dio, che bello quel viaggio che ho fatto in quel periodo, quel posto, e ti rimane per tutta la vita.
0: Diciamo che i ricordi sono la cosa più bella, però come hai detto tu, anche il programmare. Sì, io adesso ho programmato un viaggio, per dirti, per settembre, vivo tutti questi mesi comunque sapendo che a settembre partirò e andrò a scoprire un posto nuovo, quindi è una cosa bella. Quindi programmate viaggi.
1: Ma poi chi viaggia tende proprio a sviluppare una maggiore gratitudine, una prospettiva più ampia sulla realtà, rendendosi conto di quanto il mondo sia più vasto, perché ovviamente più viaggi più ti apre la mente. C'è anche da dire però che viaggiare devi farlo con la persona giusta. Infatti poi lancerò un'altra domanda, perché voglio leggere tanti vostri messaggi, perché quante volte capita di partire con qualcuno e tornare da
0: soli?
1: Ecco,
0: come la tua amica.
1: Come la tua amica, come la mia amica, sì, perché alla fine comunque il viaggio devi stare con una persona H24, quindi devi avere gli stessi ritmi, le stesse cose, cioè nel senso è importante trovare, infatti se trovate una persona con cui vi trovate bene a viaggiare, tenetevela stretta.
0: Sì, è vero, leggevo anche io proprio stamattina, mi sembra, uno studio che diceva che con chi passi il viaggio è più importante del viaggio, della meta stessa.
1: È vero.
0: Nel senso, i ricordi che tendi ad avere sono proprio quelli del legame che si è creato durante il viaggio.
1: Qual è
0: delle
1: stato
0: sensazioni.
1: Il viaggio più bello che ti ricordi?
0: Allora, ne ho due. Uno è Cuba.
1: Cuba?
0: Sì.
1: Ed eri accompagnata?
0: E da mio padre.
1: Ah.
0: Ero con mio padre.
1: E quindi era proprio per il viaggio in sé o proprio per tutto?
0: Perché lì c'è un'atmosfera che era bellissima. Anche la donna delle pulizie mentre lavava, cantava, ballava. Cioè questa
1: bello. Sì, quindi questa cultura ti ha
0: proprio di ballo sempre. Questa positività, quando parlavamo di positività. Vabbè, l'ultimo di cui già ne ho parlato era quello in Africa,
1: che è stato un viaggio pazzesco.
0: Bellissimo. E stare proprio a contatto con la natura è stupendo.
1: Hai visto tutti gli animali, cioè tutte le cose. Però ecco, anche lì dipende anche dalla persona con cui ci vai, perché un conto è andare in Ibiza, se vai in Africa, sei nel lodge con delle persone, magari l'amica che non sopporti, il fidanzato rompiscatole, cioè conta tanto anche
0: conta
1: con chi
0: vai. No, soprattutto secondo me, come hai detto te, in questi viaggi lunghi, perché non è che stai andando nell'isoletta qui vicino che prendi un volettone, comunque stai lì, ci devi rimanere. Quindi
1: io ho fatto un viaggio bellissimo in Islanda, io sono andata in tutto il mondo, in Australia, insomma ho viaggiato tantissimo anche con mio padre, anche da sola, in Libano, mi piace molto anche il Medio Oriente, però non lo so perché questo viaggio
0: l'Islanda
1: mi ha proprio...
0: Ma sei andata a vedere l'aurora boreale?
1: Si vedeva ma non l'ho proprio vista, però c'erano tutti questi alberghi bellissimi che di notte vedi, queste casette piccole, poi tutti questi, sembra di stare nello spazio perché sono dei paesaggi pazzeschi e vedi cavalli ovunque, super bello, cioè proprio ho fatto lì Capodanno. Capodanno sono stata benissimo, soltanto che a Capodanno il ristorante chiudeva alle 9:30 perché loro gli cenano presto, quindi per noi italiani fare Capodanno, però è stato un viaggio bellissimo, sì.
0: Bello, l'Islanda pure mi manca, è un viaggio, sì,
1: che devo mettere. Vacci con appunto una persona con cui stai bene, perché cioè, non c'è niente da fare dalle 7 tutta
0: la sera.
1: Quindi bene, devi andarci bene accompagnata, ecco.
0: Va bene, va bene, va bene, va bene. Invece ho una domanda per te, Giulia, tu ci vai a ballare in discoteca, eh?
1: No, perché io ballo già qua con te, quindi per me la discoteca
0: la sera sei stanca.
1: Siamo noi che portiamo la discoteca. Perché? Che
0: non perché, non perché sei troppo vecchia.
1: Pure, sì, mi sento io non c'ho più proprio le forze ormai di...
0: Perché c'è uno studio che dice a che età si dovrebbe smettere di andare in discoteca. E non è l'età che pensi tu, non è che a 30 anni, superati 30, no, basta, sono troppo vecchio.
1: Io penso di sì.
0: No, no, no, non è vero, non è vero, perché il problema non è il clubbing, è l'idea che esista un'idea per smettere. C'è una differenza enorme tra discoteche commerciali per ventenni e club underground, festival, scena elettronico. Nel secondo caso, appunto, no, no. Non è, no, l'età non è un tema, nel senso che ovviamente se vai in questi club pieni di ragazzini di 20 anni ti puoi sentire fuori luogo, ma in realtà ci sono tantissime altre realtà dove ci sono persone anche più grandi.
1: E quindi devi andare nei club per adulti?
0: No.
1: Cioè non per adulti in quel senso. Nel senso, per adulti nel senso di età, come funziona? I club sono, dove mi vuoi portare, scusa? Cioè, quando
0: uno studio di Berlino mostra che il clubbing attiva aree del cervello legate alla felicità, alla creatività e alla connessione sociale. Chi continua dopo i 30 anni riporta meno stress e più soddisfazione di vita. Quindi se vogliamo proprio scrivere un'età teorica, ma si può andare anche oltre, per smettere, potrebbe essere 69 anni.
1: Anche perché dopo ti fai pure male.
0: Sì, cioè, diciamo che con l'età cambiano un po' le energie, gli hangover durano un po' di più, la vita comunque ha più responsabilità perché magari il giorno dopo appunto devi andare a lavorare eccetera, però questo non vuol dire che non hai più il desiderio di andare a ballare, quindi ogni tanto dovresti andarci.
1: Ok, non c'è
0: perché ti attiva a parte del cervello, forse che Giulia ancora non abbiamo attivato,
1: non abbiamo attivato. Quindi... noi balliamo sempre, ma a parte la discoteca la fai ovunque.
0: Vabbè, dai, ho un goal del 2026 e portarti a ballare a Ibiza.
1: Dai, mi sa che si avvererà il tuo goal. Perché...
0: Bene, bene, bene, bene. Sono felice. Mentre farfalle nello stomaco con Noemi Cioffi.
1: Ecco.

Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Questa era All You Can Eat, perché sono le 8:38 ed è arrivato Julian. Buongiorno Julian.
1: Buongiorno, come va ragazze? Tutto bene?
0: Benissimo, buongiorno. Mattina sì. Si è presentato con una maglia con scritto lunedì dieta.
2: Però è martedì.
1: Ma vale sempre questa.
0: Cioè proprio da lunedì dieta e poi non si mangia tutta la settimana.
1: Ma io guarda, ti posso dire una cosa, sono uno che non vive per mangiare.
0: Lo sappiamo bene. Come noi.
1: Cioè mangio per vivere, ma a casa mia tutti.
0: Sarebbe giusto.
1: Ma io posso
0: giusto
1: anche,
0: così.
1: Allora quando vivevo a Milano, la frenesia, il lavoro eccetera, a volte mi dimenticavo anche, magari mangiavo il giorno dopo. Cioè non ho questa esigenza e ho un peso che è sempre lo stesso da quando sono nato. No, quando sono nato no, perché sarei pesato un po'
0: troppo. Sei cresciuto,
1: sì, però è così.
2: Sei così.
1: Poi non mangio dolci perché non
0: ti piacciono,
2: non ti piacciono. Proprio,
1: quindi
0: a parte la Nutella con i crackers.
1: Sì, ma
2: la Nutella è brava.
1: Ma guarda che è successo l'altro giorno, ma io non mangiavo
0: una volta l'anno.
1: No, ma neanche non mangiavo la Nutella da due o tre anni.
2: E ti è venuto proprio così quella voglia?
1: Sì, quel momento lì l'ho mangiata, basta. Adesso l'ho rimessa via.
0: La riapro.
1: Però è così, capito? Cioè non
2: andrà male a un certo punto.
1: Non vivo per mangiare, proprio me ne può fregare di
0: meno. Perché devi sapere che Giulia stamattina, lei ogni mattina mangia il cornetto, l'abbiamo già detto. Sì. Stamattina invece è arrivata e ha detto no, basta cornetto, perché è arrivata l'estate.
2: In forma.
0: Vediamo quanti giorni dura.
2: Mi sto preparando per Ibiza.
1: Per?
2: Ibiza.
1: Perché Ibiza bisogna andare in linea?
2: Sì, meglio ci vai.
1: Ti metti un pareo e via, compri
2: pareo. Ma io voglio stare proprio alla grande in Ibiza, farmi le foto, cose, video.
1: Balletti. Sai che il periodo migliore per andare in Ibiza è giugno.
2: È giugno.
1: Perché poi luglio-agosto inizia la transumanza. Agosto proprio arrivano,
0: e noi
1: capito?
0: Andiamo a luglio, penso.
1: Con i numeri.
2: Noi andiamo a luglio, quindi.
1: Agosto arrivano con i numerini.
0: Ma Julian, tu ci vai a ballare?
1: Sì.
0: Ci vai ancora, bravo. Beh.
2: Quindi vedi, fino a 69.
0: Dicevamo prima che infatti
1: fino a
0: andare
2: 69.
1: Tua sorella. Io mica ne ho 69.
2: No, ma il tempo ha detto fino a 69.
1: Ma ne può anche fino a 100 puoi andare a ballare.
0: Anche fino a 100, però sì. È consigliato almeno fino a 69 anni, perché andare a ballare fa bene.
1: Allora, ti posso dire una cosa. Allora, nella vita ci vuole culo. Sì. Ok? Cioè, dipende come nasci e da lì è determinata la tua vita. Cioè tu puoi andare a ballare, puoi fare sport, puoi fare tutto quello che vuoi, essere salutista eccetera, e c'è gente purtroppo che a 30 anni ci lascia. C'è invece chi fa vite straviziate eccetera e vivono fino a 95 anni. È il DNA.
2: È il DNA.
1: Quindi fa bene tutto e fa male tutto. Non c'è una regola. Poi non è detto che quello che fa bene a me fa bene a te. Chi ti dice che il cornetto fa male a te e deve far per forza male a me?
2: Infatti.
1: Capisci? Cioè dipende da persona a persona, non si può generalizzare. Però soprattutto ti ripeto, è una questione di botta di fortuna. La bisnonna di mia mamma ha vissuto fino a 96 anni.
2: Penso.
1: Non ha mai avuto un raffreddore in vita sua.
2: Penso.
1: Fumava un sigaro al giorno e beveva mezza bottiglia di grappa. Sai di cosa è morta?
2: Di cosa?
1: Di broncopolmonite, perché è caduta in una pozzanghera ghiacciata in pieno inverno. Ti parlo del 1900, i primi del 1900 eccetera, quindi non c'erano le medicine, le cure di oggi. È morta di broncopolmonite.
2: Ma pensa.
1: Però lei non ha mai avuto nessun tipo di acciacco a 96 anni e,
0: bellissimo,
2: capito?
0: E stava bene.
2: Bisogna bere una grappa al giorno,
1: bellissimo. Sta benissimo. No, ma questo per dire, no?
2: È vero.
1: Io ho amici che fumano 3 pacchetti di sigarette al giorno.
2: E non succede niente, certo.
1: Stanno da Dio, vanno a correre, fanno sport. Poi c'è gente che magari non fuma, non beve, cioè non c'ha fiato manco per fare 5
2: polmoni,
1: metri.
2: Cose, vero.
1: È così. Che poi il fumo passivo
2: è peggio.
1: Ma che scherzi.
2: Sì, infatti mia zia ha avuto appunto un tumore ai polmoni. Vedi? E lei non fumava, il marito invece fumava, quindi
1: certo.
2: Non capisco perché è peggio, però se tu
1: non
2: fumi.
1: Lo so. Questo non lo so.
0: Ci informeremo.
2: Però secondo me comunque un tempo le persone di tanti anni fa, anche le signore anziane nei paesi, vivevano comunque più a lungo, a prescindere da erano meno malate, no?
1: Sì, no, certo, ma poi oggi sai cos'è? Che assumiamo tante cose chimiche
2: è
1: nel nostro corpo.
2: È quello secondo me che cambia
1: molto.
2: Cioè
1: tu pensa già... ma un po' tutti noi, anche quando eravate piccoline voi. Avevi la febbre, avevi mal di denti, avevi mal di testa.
2: E non prendevi tutte queste
0: cose. C'erano i rimedi della nonna.
1: C'era l'aspirina oppure il rimedio della nonna e il giorno dopo stavi bene. Io mi ricordo il rimedio della nonna era tipo latte bollente con un po' di grappa dentro.
2: Ah, ma a proposito di...
0: sì. Ah, con la grappa io lo faccio con il miele.
2: Con la grappa, ma anche da piccoli?
1: No, da piccoli con il miele. Quando un po' cresciutello invece con la grappa.
2: Perché la grappa fa...
1: sfiamma. Cioè praticamente tu avevi il febbrone, andavi a letto.
0: Ma non glielo dovevi dire a Giulia, perché adesso questa tutte le sere latte e grappa.
2: Con la scusa, ho la febbre.
1: No, però ci coprivano bene, tipo tre coperte, capito? Pigiamone di quelli caldi, cioè ti facevi la grande sudata, il giorno dopo stavi bene. Ma oggi ti danno tutta roba chimica.
2: Quindi c'è meglio la grappa.
1: Ma sì, ma alla fine voglio dire, noi siamo bombardati di cose chimiche. Cioè tu pensa solo i conservanti nei cibi.
2: No.
1: Cioè abbiamo ogni giorno, comunque siamo martellati da qualcosa, sì, di chimico.
2: Infatti dicevano che i Wüstel hanno gli stessi effetti delle sigarette per quanto riguarda i tumori, perché
1: questo
2: quello che mettono nei Wüstel.
1: Questo non lo so, però il problema è che una volta la vita era più sana perché l'ambiente era più sano, probabilmente.
2: C'era anche meno smog, meno inquinamento,
1: esatto,
2: meno uso di medicine, di questi, esatto, cibi spazzatura. Beh, tu sei super healthy, però.
1: Ma no, io guarda, io mangio quello che mi piace e quello che mi fa star bene, quindi non ho l'esigenza. Poi ti ripeto, non ho l'esigenza di mangiare. Cioè io posso andare anche al pranzo, quelli, sai, la domenica, gli amici, un sacco di
2: roba. Però non ti importa così tanto.
1: Ma no, io mi mangio il mio primo o il secondo, basta. Non è che mi devo abbuffare.
2: Però è bella questa cosa, perché
0: non te lo fai
2: gente...
0: mai antipasto, primo, secondo e dolce.
1: Ma non ci penso
0: proprio. Ma nemmeno a Natale.
1: Ma no, ma Natale, guarda, allora, quello che rovina le persone sono il Natale, il Ferragosto.
2: Però a Milano non si mangia tanto a Natale, oppure...
1: Ma no, ma tutto il mondo si mangia a Natale.
2: Non è come al sud, che tipo al Natale ci stanno 15 primi, le lasagne, le parmigiane.
1: In tutto il mondo si mangia così, solo che io non sono quello che... Cioè, poi, tu lo sai che a Natale, soprattutto quelle feste comandate, c'è gente che finisce in ospedale con gli infarti, perché mangiano come se non ci fosse il domani. Ed è un dato,
2: ma
1: sembra
2: assurdo,
1: una battuta, ma c'è una
2: assurdo
1: percentuale altissima. Sì, perché mangiano per scoppiare, capito?
2: Però è quello che tu non ti puoi ridurre così, infatti.
1: Ma no.
2: Cioè
1: io a Natale, sai quante volte, quando ero single ad esempio, andavo a correre. Cioè tutti a pranzo di Natale io andavo a correre, stavo da Dio.
2: Stavi da Dio.
1: C'è nessuno in giro, stai benissimo proprio.
2: E tu ti sentivi proprio meglio con te stesso.
1: Ma tu scherzi?
2: Dici, tutti sono abbuffati,
1: esatto,
2: corso, sono
1: poi abbuffati. Mi vedevo magari tardo pomeriggio con gli amici che stavano tutti...
0: E tu tutto energico.
1: Io stavo da Dio, capito? Buonasera, come va ragazzi? Abbiamo mangiato tanto e adesso ripartiamo. Dove andiamo? Andiamo a mangiare? No, non si
2: può.
1: Va bene, dai.
0: Va bene.
1: Che bello, mi
2: Natale
1: piace.
2: Natale andremo a correre.
1: Mi piace chiacchierare con voi, perché questo è il nostro tavolo conviviale.
2: È il nostro, sì, perché parliamo di vita, che poi alla fine sono argomenti, sì, che trattano. Vabbè, però ci sta qualcosa che tu dici, non lo so, che proprio c'è una festa che dice hai mangiato, hai fatto, non niente. Tutto
1: te lo dico tra poco, ascoltiamo una
0: canzone.
1: Va
0: bene, se volete scriverci voi, sì, se a Natale vi abbuffate,
1: esatto,
0: o no, scriveteci al 334-6045-640. Vi aspettiamo qui su Rai Radio, tutta italiana, 8:47. Piangere a 90 di Blanco.

voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Capito? Cioè non è che uno... Io sono il tuo guerriero. Che è successo?
2: Ancora.
3: Vabbè, la cantiamo noi, dai.
1: Vai, vabbè, Giulia. È finita, dai.
2: Giulia, vai.
1: Dai, vai. Tutti insieme.
2: Amore mio più grande.
1: Coro dello stadio,
3: uno,
1: via.
3: Uno, due.
1: Pronti?
3: Tre. Ma non canto più.
1: Vai.
2: No, canti tu, Giulia.
3: E amore mio più grande. Non ricordo
2: amore
3: le parole.
2: Amore che ti credi.
1: Bene, l'abbiamo.
3: Che ti credi.
1: Basta. Togliamola perché l'abbiamo rovinata a posto così.
3: Niente, sì.
1: Allora, le 8.57, buongiorno da Rai Radio Tutta Italiana, c'è la Greta, c'è la Giulia, c'è il Julian.
2: Cioè, e questa cosa di mettere l'articolo è proprio una roba milanese. No?
1: Cioè, uno,
2: la
1: quando
2: Greta,
1: nasce a Milano,
2: la Giulia.
1: Quando nasce a Milano funziona così. Allora,
2: però fa figo, ci
1: tavolo conviviale, stavamo parlando di abbuffate, tu prima mi hai chiesto l'occasione in cui abbuffandomi sono stato male.
3: Sì.
1: Non mi sono abbuffato. Ma sono stato male lo stesso, cioè intossicazione alimentare qualche anno fa, Ferragosto, Santa Marinella, costiera litorale romano, finiti in 21 in ospedale.
2: Pochi.
1: E lì bisogna
3: vabbè,
1: stare veramente attenti.
3: Ma denunciato il ristorante,
1: certo.
3: Cioè proprio
1: è stato denunciato.
2: Ma che fine ha fatto il ristorante?
1: Non
3: c'è più.
2: Non c'è più.
1: Perché dopo una settimana ha preso fuoco, c'è stato un incendio, no, casuale probabilmente.
3: Casuale, immagino.
1: Però siamo finiti in 21 in ospedale.
3: Vabbè, meno male che l'hanno bruciato, sennò quanti
1: tra cui un bambino, un bambino piccolo. E una cosa brutta.
3: Ma lì da cosa dipende che risparmi sul cibo, che non sei a norma, cosa?
1: No, lì dipendeva da un batterio, ti spiego. Allora, dovete stare attenti, amici, quando andate nei ristoranti,
3: soprattutto sushi, queste cose di crudo.
1: Ma no, in generale, cioè andate dove siete sicuri della pulizia del personale.
3: Oh my god.
1: Lì cos'è successo? Che il cuoco aveva le mani sporche.
3: Non ci credo.
1: Esatto. Ha preparato il come si chiama? Te l'ho detto prima.
3: Il couscous.
1: Il couscous. Ha preparato il couscous con le mani sporche.
3: Che schifo.
1: Quindi si è ha inserito un batterio proprio dentro il couscous ed è diventato qualcosa di
3: ma
1: tossico.
3: Ma come fai a sapere che era per le mani sporche? Non poteva essere.
1: Perché poi hanno i NAS hanno fatto delle ricerche eccetera, è venuta fuori
3: ma
1: questa
3: come
1: cosa.
3: Come si fa qua. Il cuoco che ha in mano comunque la cucina?
1: Quello è andato in bagno, non si è lavato le mani.
3: Disgustoso.
1: Esatto. No, più che altro in
2: però
1: 21 in ospedale.
2: Come fai poi a saperlo?
1: Hanno fatto degli esami.
2: No, dico come fai a saperlo se tu hai detto andate dove sapete che è pulito.
3: Come fai a sapere?
1: Perché
3: infatti?
1: Io solitamente, guarda, tendo ad andare nei ristoranti che conosco.
2: Ok.
1: Dove conosco comunque la proprietà, dove non amo andare da una parte all'altra perché il rischio aumenta.
3: Il rischio, sì.
2: Che poi in America, negli Stati Uniti, sì, è obbligatorio avere un cartello fuori con ci sono tre lettere ABC in base al grado di pulizia che hanno riscontrato, ritrovi fuori. Quindi se leggi A vuol dire che è pulito. Ecco, in Italia noi questa
3: oppure
2: cosa non
3: uno dovrebbe andare nei posti con la cucina a vista, perché quando sono le cucine a vista almeno sono un po' più gelosi.
1: No, anche perché in America, a differenza dell'Italia, allora qui sono state delle denunce eccetera, in America ti mettono in galera e buttano via la chiave.
3: Allora, perché tu così comunque rischi totalmente la vita delle persone.
1: Però io tendenzialmente, cioè noi andiamo come famiglia sempre nei ristoranti che conosciamo, evito i buffet perché
3: no,
1: il buffet, buffet
3: sì,
1: è un catalizzatore
3: Vabbè, a parte non piace abbuffarti, che ci vuoi fare al buffet?
1: No, ma poi vabbè, al buffet ragazzi si
3: al
1: vedono quelle scene,
3: gente abbuffa, quelle scene,
1: gente
3: allora,
1: che non mangia da mesi,
2: fuori,
1: è vero?
2: Davvero le persone
3: per come sono fatte piatti pieni proprio dell'unico piatto
2: montagne.
3: Il secondo, il dolce
1: e
3: il
1: quelli
3: primo.
1: Che mangiano attaccati al tavolo del buffet, che non si spostano da lì, capite? Fanno finta di niente, io vado di gomito. Oh scusi, non
3: io vorrei
1: visto.
3: Vedere la tua faccia davanti a un buffet con la gente.
1: No, anche al buffet
3: tocca,
1: io
3: non
1: do soddisfazioni. Sì. No,
2: ma
1: il buffet
2: invece
1: è una roba.
2: L'anno scorso qui a Roma, proprio nella mia zona, quindi mi ha colpito particolarmente. Non so se l'avete letto. Si trattava anche di una giornalista con la figlia in una no tavola calda, diciamo era un bar che faceva, che potevi anche portare via. Allora si sono presi questa lasagna che l'hanno mangiata a casa e hanno trovato dei pezzi di vetro dentro la lasagna. Hanno avuto un'emorragia
1: interna.
3: Ma ti rendi
2: finita
3: conto?
2: Al grassi. Infatti io a cercare il nome di questa gastronomia che non ho trovato, quindi ad ora non vado più da nessuna parte perché stando
3: ma
2: proprio
3: come
2: era
3: si
2: vicino
3: fa?
2: A casa
3: come
2: mia
3: si fa?
1: Guarda, la fiducia massima la puoi avere nella tua cucina.
3: l'unica.
1: Quando tu vai a mangiare fuori, ti affidi all'ignoto.
2: Poi appunto soprattutto, capito? In questi bar che
3: sporchi. No, sì. No. Infatti vado sempre nei soliti anch'io, mangio
1: a
3: casa.
1: No. Bisogna stare
3: mangiare a casa alla fine è la cosa più buona.
1: Ma certo.
3: Perché quando vai al ristorante.
2: È solo che Giulia tu non cucini, quindi come fai a mangiare?
3: No, però anche un'insalata col tonno, il tonno
1: è chiuso. Perché non ti prendi lo chef personale?
3: Infatti sto pensando.
2: Brava.
3: Ci sto pensando.
1: Cioè uno alla fine, capito, mette via due soldini, si paga
3: prendo
1: lo chef personale.
3: Prendo uno chef e mi faccio preparare
1: la sera, la cena.
3: Poi dei gusti semplici, un po' di verdure, un po' di pesce, così, salmone, tonno, niente di che.
1: Niente di che.
2: Bene.
3: Oppure devo trovarmi un uomo che mi cucina.
1: Esatto.
2: Uno chef. Uno chef. Però lo chef perché lavora tanto, quindi non
3: no,
2: ti cucina.
3: No, i chef poi a casa non cucinano perché esatto. Giustamente brava, sono abituati al lavoro.
1: E
3: no,
1: uno non portano lavoro a casa.
3: Uno che cucinare. Gli piace cucinare. Sì.
2: Ce ne sono gli uomini.
3: Ce ne sono, io mi piace tanto cucinare.
1: Allora,
3: può essere Giulia.
2: Diamo l'orario.
1: Diamo il numero.
2: Diamo
3: il mio?
1: No.
2: È quello di Giulia, se avete chef.
1: No, il numero della radio.
2: 334 60 45 640.
1: Ecco, se vi volete proporre, Giulia è qui, però dovete anche dirci cosa sapete cucinare. Sì. Vediamo
3: sono
1: che ore sono.
3: Single adesso, sono
2: vai.
3: Anche single,
1: perfetto.
3: Quindi.
2: Vado col
1: andiamo.
2: Top orario e meteo.
1: È anche single. Le 9:03 minuti, buongiorno da Rai Radio tutta italiana.
4: Meteo Radio.
5: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 19 maggio. Spiccata variabilità al centro e al nord, con addensamenti più compatti al mattino tra il Levante Ligure e l'Alta Toscana, associati a prime piogge. Nel corso del pomeriggio, progressivo aumento dell'instabilità lungo l'intera dorsale appenninica, con lo sviluppo di rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata, nelle zone interne, e con locali sconfinamenti pomeridiani verso le pianure adriatiche. Al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile. Temperature massime stazionarie o in temporanea flessione nelle aree interessate dai fenomeni, ma in generale e leggero aumento, con valori gradevoli intorno ai 23-25 gradi. Venti deboli o localmente moderati sulle regioni meridionali, deboli a regime di brezza sul resto del territorio. Mari generalmente poco mossi o localmente mossi.
4: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: ed era Come nei film di Max Pezzali. Comunque non mi ha proprio scritto nessuno, ma non si è
1: adesso non si è palesato nessuno, ma perché no. Sono timidi.
0: Cioè, proprio nessuno sì.
2: Vabbè, non si fa così però.
0: Niente, non si fa.
2: Tocca cucinarti da sola.
3: Dopodiché, la mia scatoletta di tonno.
2: Dopodiché prendi la livrea quella bella e ti fai anche da autista. Fai tutto da sola.
0: Tutto da sola.
2: Una self woman.
1: Me la suoni e te la canti.
0: Ma io tra le multe che prendo mi conviene prendere un autista, guarda.
2: Certo, ma infatti a volte se uno ci pensa e ottimizza. Allora guarda, c'è un mio amico che mi ha fatto un discorso, no, perché subito, allora, di prima battuta uno dice, vabbè, vai in vacanza col jet privato. Alt. Fai due calcoli.
0: Ti conviene.
2: Tipo, no, da solo se te lo puoi permettere ben venga. Ma se sei un gruppo di persone,
0: sì, è vero.
2: Ok? Con i prezzi che ci sono oggi di navi, aerei, tra l'altro le navi costano più degli aerei.
0: Penso.
2: Ieri stavamo guardando con mia moglie Civitavecchia Olbia, 4 persone con la macchina andata e ritorno, sei sui 1.000 euro.
0: Assurdo.
2: Civitavecchia Fiumicino Olbia, andata e ritorno, 4 persone in aereo, sono 600 euro.
0: Capito? Okay. Cioè...
2: Detto questo, per carità, caro carburante, tutto quello che vuoi. Se tu fai due calcoli, ok? E sei, che ne so, un gruppo di 15 persone, per dire.
0: Conviene.
2: E affitti un volo privato.
0: Ti conviene, è vero?
2: Paghi o gli stessi o anche risparmi dei soldi.
0: Ma ti rendi conto? Ma anche poi se paghi
2: con tutti i vantaggi,
0: più,
2: no, ma con tutti i vantaggi e comfort della situazione, senza dover far file,
1: tutti
2: cose eccetera.
1: Quei controlli.
2: Quindi quando si dice "Ah, vabbè, ma quello che ha il jet privato è ci sono gruppi che si organizzano
0: è
2: per
0: vero.
2: Andare che ne so, all'estero, eccetera.
0: Vabbè, se andiamo in Sardegna quest'estate, a questo
1: tanto
0: punto,
1: andiamo tutti in Sardegna,
0: organizziamoci un jet privato.
2: Allora, scriveteci, direttore se Zinzilli, noi ci stiamo organizzando. No, questo per dire, magari viene anche lui con noi, non lo so.
0: Esatto.
2: Ci organizziamo, facciamo il jet di Rai Radio tutta italiana.
1: Bellissimo,
0: facciamolo.
2: È bello, no?
0: Ci colleghiamo da lì e quindi se volete andare in Sardegna scriveteci che organizziamo.
2: Esatto. Poi se siete chef e volete conoscere Giulia,
0: scrivetemi.
2: Se siete autisti single. Se siete in generale,
0: scriveteci.
2: Se avete perso il numero, tranquilli, ne fate uno a caso, tanto
1: funziona. Okay,
2: qualcuno vi risponde.
1: Perché...
2: No, ma risponde qualcuno. Qualcuno risponde. Qualsiasi
0: bellissimo.
2: Numero qualcuno risponde sempre.
0: C'è sempre qualcuno che cerca.
2: Senti, io direi un paio di canzoni ce le ascoltiamo. Che dite? Cosa ci proponiamo?
1: Allora abbiamo Ligabue e a seguire Paola Iezzi.
2: Voilà, Paola Iezzi che è tornata artisticamente da sola, senza la sorella. E Ligabue che canzone c'è?
1: Riderai.
2: Urco.
0: C'è poco da ridere.
1: C'è poco da ridere. Però riderai comunque.
2: Di sti tempi.
4: Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli.

0: Beh, bella voce.
1: Bella artista.
0: Molto.
2: Okay. Carbwave, occhiaie, le occhiaie che abbiamo noi la mattina.
1: Mamma mia,
2: quando
1: ragazzi.
2: Veniamo mamma qui mia. Presto.
3: Ma perché si abbassa sempre il volume?
2: L'abbasso io.
3: Ma perché e mi abbasso?
2: Infatti,
3: togli la cuffia.
2: Giulia e Giulia oh. portano degli occhiali proprio
1: neri.
2: Ma
1: sì,
2: io
1: sì,
2: non
1: sì.
2: ho
1: neri.
2: Per occhiali. Combattere il sole.
1: No, vabbè. Io combatto sta le luci dello studio che sono fortissime. Allora, esistono dei lavori da sogno che uno dice, vabbè, sono inventati. No, esistono veramente. Faccio degli esempi. Allora, dormi in hotel a 5 stelle in laboratori di materassi? Ok, c'è il lavoro giusto per te. Cioè, puoi valutare comfort e qualità del sonno e ti assumono come tester di letti di lusso.
0: Che bello.
2: Bellissimo, che fai di lavoro? No, dormo nei materassi.
0: Dove posso mandare il culo?
1: Che fa ridere, ma è gente che guadagna 4, 5, 6 mila euro al mese.
2: Beh,
1: poi
2: vedi,
0: subito al curriculum.
1: Vivi su un'isola tropicale occupandoti della tua manutenzione e sicurezza. Bene, allora vuol dire che fai il custode di isole.
0: Bello.
2: Ecco, questo è già più complicato, però, perché devi comunque fare tutta la manutenzione.
1: Devi fare il mazzo.
2: Sì.
0: Beh,
1: sì,
0: però
1: sì.
0: È bello.
1: Poi noi cambiamo le serie televisive e i film in anteprima. Possiamo metterci lì, guardarli, assegnare i tag che alimentano l'algoritmo di Netflix. Il tipo di lavoro si chiama tagger per Netflix.
0: Ah, io non lo sapevo, allora mi informo, lo faccio.
1: Ok. Oppure se sei creativo, hai fantasia, eccetera, e sei in grado di progettare e costruire sculture giganti di mattoncini per Lego in tutto il mondo, ti assumono come master builder Lego.
2: Vabbè, ma è che non è facile,
0: cioè,
2: infatti.
0: Di essere un genio, cioè un ingegnere, un qualcosa.
2: Però ci sono persone che insomma si impegnano a fare queste cose. Se diventi bravo, allora puoi
1: proporti. Ho trovato il lavoro per Giulia.
2: Vai.
1: Allora, assaggiatore di cioccolato per brand di lusso.
0: Bello, bello.
1: Assaggia cioccolato bello. Ogni giorno, bello. Perfezionando ricette, valutando i profili aromatici prima del lancio.
0: Beh, sì, sì, guarda, grazie, io lo farei subito.
1: Ok.
0: Lo faccio gratis.
1: Ne ho uno per Greta.
2: Vai.
1: Allora, viaggia tra parchi a tema e resort 5 stelle.
2: Bene.
1: Ok, per provare gli scivoli e valutarne sicurezza e divertimento. Tester di scivoli nel resort di lusso.
2: Va bello. No, però aspetta, tipo di scivoli parliamo, perché sono un po' ipocondriaca.
1: Lo
2: se
1: so,
2: sono troppo
1: so.
2: Alti, non mi butto.
0: No, vabbè.
1: Ce n'è uno per me.
2: Vai. Non c'è uno che posso stare sul lettino a testare i lettini delle spiagge.
1: No, devi tornare allora a capo al tester.
2: Ok, torno lì allora.
1: Dei letti, esatto.
0: È meglio la cioccolata.
1: Allora, c'ho il mio tester professionista di videogiochi. Gioca a titoli non ancora usciti a tempo pieno, individuando bug, fornendo feedback sul gameplay. Questo è bello.
0: Bello,
1: questo
0: ci sta, bello.
1: Allora, ne ho trovato un altro.
2: Vai, vediamo.
1: Tu che ami i selfie, quelle robe lì. Fotografo privato su yacht. Naviga con clienti super ricchi, catturando scatti da rivista dei loro viaggi e del loro stile di vita.
0: Beh, ci sta.
2: Beh, dai, questo ci sta, perché a me piace fare le foto.
0: Sì, sì, anche ci manca se solo mi piace lo yacht.
2: Sì,
1: allora,
2: no,
1: vi do un'altra opzione.
2: Vai,
1: per
2: vediamo.
1: Tutte e due.
2: Vai.
0: Dai.
1: Allora, soggiornati in hotel a 5 stelle, valutando in incognito camere, servizio, ristorazione ed esperienza completa. Fate l'ospite misterioso in hotel
2: top.
1: Di lusso.
0: Questo
2: top.
0: Questo
2: è lui.
0: Questo è mio, è lui.
2: Andiamo,
0: andiamo
2: insieme, Giulia.
0: Dove devo mandare il curriculum? Andiamo.
1: Questo...
0: Ti prego.
1: Poi, uscita da lì, Giulia, ti ho trovato un altro lavoro.
0: Dai.
2: Cioè, Giulia, quanto devi lavorare in questa vita?
1: Gli riempio la vita. Tata dei panda. Cioè,
0: che bello,
1: prenditi
0: il tuo lavoro.
1: Cura dei cuccioli di panda, dando loro da mangiare,
0: no.
1: Seguendo le attività quotidiane nei santuari.
0: Io
1: guarda la foto.
0: Impazzisco, mi hai trovato. Guarda, tu proprio mi leggi nel pensiero, adoro.
1: Ok. Oppure, se volete,
0: ormai mi conosce.
1: Questo lo prendo io. Guida turistica per l'aurora boreale. Cioè, accompagno i viaggiatori in luoghi remoti del nord per osservare e fotografare l'aurora.
0: Bello,
1: questo
0: è bello, bello, però è impegnativo, bello. Devi pure sapere dove trovarla.
2: Poi ti devi svegliare
0: freddo.
2: Presto.
1: Sì, sì. Cioè, chi è la mangiona qua?
0: Io.
1: Allora, Giulia, rendi il cibo perfetto per pubblicità, riviste, menù e grandi campagne pubblicitarie, food stylist professionista.
2: Beh, no, ma lei non mette a posto il cibo, lei lo mangia e basta.
1: Quelli
2: lo
1: che
2: mangio.
1: Fotografano i piatti, capito?
0: Io mangio e basta.
1: Esatto. Oppure scout di viaggi di lusso.
0: Bello.
1: Scopri hotel, spiagge ed esperienze nascoste prima che diventino famose.
0: Bello,
2: anche
0: adoro.
2: Questo niente male.
0: Niente male. Vabbè. Ma io niente male. Cioè,
1: esistono tutti, Esistono tutti questi,
0: bello,
1: anche
0: bello,
1: la tata
0: bello.
1: Dei panda.
0: La tata di panda.
2: Allora, Giulia, dobbiamo
0: subito.
2: Informarci io per candidarci.
0: Io subito, perché
2: comunque
0: veramente...
2: a proposito di cinema, che siamo tutti amanti del cinema, su una delle terrazze più belle di Roma torna il cinema sotto le stelle.
0: Che bello.
2: Ovvero sulla terrazza Modius del Radisson Collection Hotel Roma Antica. Fino al 1° luglio ci sta la rassegna con 7 appuntamenti dedicati ai più cult romantici del cinema. Mm. La serata inaugurale è stata il 14 maggio e ha trasformato tutta la terrazza in un elegante cinema a cielo aperto, tra la vista mozzafiato della capitale di Roma, cocktail, finger food e questi grandi cult del cinema. Un partner dell'evento è anche Pizzium, che ha creato proprio una pizza speciale dedicata alla rassegna, quindi tu sei lì sulla terrazza di Roma.
1: Bello.
2: Con la vista su Roma, il cinema all'aperto, che è una cosa che ormai non ci sono più,
1: certo,
2: i drive-in,
1: certo,
2: e ti godi tutto questo
0: spettacolo.
2: Ma grazie per questa
0: notizia, ci voglio andare, andiamo.
2: Sì, ci saranno varie date, il 3 giugno, anzi la prima il 26 maggio, il 26 maggio
0: andiamo.
2: Oggi è 19, ce ne sta anche una stasera, ragazzi,
0: ci vado.
2: E
0: da
2: abbiamo
0: sola.
2: Titoli come Un'ottima annata, Nothing Hill, Harry ti presento Sally.
0: Bene.
2: Mine vaganti, Pretty Woman, Come farsi lasciare in 10 giorni,
0: ecco,
2: e Lo spaccacuori, quindi comunque tutti film
1: belli,
2: belli, belli.
1: Ah, belli. No, io quello che ho visto qualche anno fa, non so se lo fanno ogni anno, l'anno scorso non l'hanno fatto, è Cinema sotto le stelle a Bologna, in Piazza Maggiore.
2: Mm-hmm. Ah.
1: E lì ad esempio c'è un'installazione proprio, cioè creano questa sala cinematografica a cielo aperto per un paio di mesi, quindi per tutta
2: bello.
1: L'estate i bolognesi possono la sera fruire di questo servizio. No, è bello perché fa aggregazione,
2: sì,
1: fa comunità,
0: sì,
1: capito?
0: Uno ci potrebbe andare anche da solo, perché come dicevamo nessuno va mai al cinema da solo, invece...
1: Allora dobbiamo mandare un abbraccio a tutti gli amici di Modena, visto quello che è successo.
2: Sì.
1: Terribile,
2: terribile,
1: terribile. Poi a me è venuta la pelle d'oca, perché quella via lì sono passato decine di volte quando lavoravo a Radio Bruno, quindi insomma Modena eccetera era una delle mete.
0: Possiamo ricordare agli ascoltatori che magari non lo sanno cosa è successo.
1: Beh, cosa è successo? Cioè, è successo che un pazzo con una macchina ha investito parecchie persone nel pieno centro di Modena.
0: Ho visto anche un video che quando l'hanno preso, sì, l'hanno proprio massacrato.
1: No, non l'hanno bloccato.
2: Lui,
1: l'hanno
2: proprio... sembra,
1: no, che l'hanno, con... no, non l'hanno bloccato,
2: l'hanno preso,
1: lui
2: okay.
1: ha tentato di accoltellare una
0: Ma
1: di queste
0: perché
1: persone.
0: Perché l'ha fatto?
1: Perché è un pazzo.
0: Matto, certo.
1: Fuori di testa, e quindi succedono anche queste cose.
2: Pieno di matti.
1: Però ieri sera seguivo alcuni dibattiti di televisione, che in realtà sì, c'è la pazzia da una parte, è vero che tutte queste persone che fanno questi atti terroristici sono pazzi, o perché utilizzano sostanze, cioè, però normale non devi essere, no? Cioè a freddo
0: no, certo,
1: non fai una cosa del genere, ma la modalità utilizzata è la classica modalità del terrorismo islamico. Il prima, il durante e il dopo,
0: quindi
1: stanno anche analizzando questo tipo di cose, perché poi c'è anche la bravura di queste persone nel darsi per pazzi,
0: fare finta che
1: pur essendo pazzi. calcolatori. Beh, no, è una modalità standard quella lì, no? Del tipo dell'attentato.
0: Quanti morti ci sono?
1: No,
2: morti
1: per fortuna nessuno. C'è una donna grave che ha perso le gambe,
0: mamma mia,
1: e sono una 15 di feriti. Diciamo che nella tragicità della cosa poteva veramente andare molto molto peggio.
2: Però tu veramente esci la mattina magari per andare a fare una commissione e ti ritrovi travolto da un auto.
1: Guarda,
2: di...
1: oggi bisogna stare attenti a
0: ma
1: tutto,
0: ma poi per la follia
1: tutto.
0: Senza un motivo,
2: senza
0: cioè,
1: bisogna stare attenti
0: di...
1: a tutto, cioè quando si cammina per strada bisogna avere 50.000 occhi. Infatti a me fanno paura soprattutto le persone che camminano e guardano solo il telefono.
0: Cioè, perché non oggi, sanno che succede intorno.
1: No, cioè, oggi ti può succedere, può passarti uno anche sul marciapiede, capito? Devi stare attenta a tutto, soprattutto nelle città trafficate così. Va bene, chiusa parentesi.
2: Quelle due canzoni lì.
1: Sì, quelle due canzoni
2: cosa
1: lì.
2: Cosa abbiamo?
1: Allora, è quel cassetto della memoria, cosa è successo come oggi, 19 maggio, ma in altri
2: anni,
1: in altri anni, in altri periodi. Nel 1991, ad esempio, Marco Masini era in vetta a tutte le classifiche con la sua Perché lo fai. Qualche anno dopo, 2017, Rovazzi e Morandi, quella coppia che non ti aspetti, cantano insieme la canzone Volare e la pubblicano appunto 19 maggio 2017. Ma andiamo nel 1991, Marco Masini, Perché lo fai.

Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Superstar, Giorgia, bella canzone insieme a Tiziano Ferro, 9:44 minuti. Vi stavo raccontando a microfoni spenti che un colosso industriale cinese ha creato la prima Pet TV, cioè la una piattaforma streaming per gli animali domestici.
1: Dobbiamo subito scaricarla, guardano, dici di più.
0: No, non è che guardano la TV, è praticamente, sono tutti contenuti che voglio dire, per gli animali, a seconda del tipo di animale, mirati, tarati sia sui colori che sull'audio, ad esempio. Okay. Quindi l'audio che non dia fastidio agli animali domestici, perché sai che gli,
1: certo,
0: i volumi alti
2: anche, certo, le luci.
0: I colori
1: che loro vedono solo determinati colori.
0: E questo è un, come dire, è una leggenda metropolitana. Cioè in realtà non è vero che tipo i cagnolini vedono in bianco e nero.
1: No, quello no, però
0: sono
1: tipo
0: dicromatici.
1: Il blu, il giallo.
0: Sono dicromatici, il che significa che loro vedono praticamente, percepiscono chiaramente il blu e il giallo,
1: sì, infatti,
0: confondono il rosso e il verde.
1: Infatti di solito i cartoni per i cani sono fatti tutti con il blu e il giallo.
0: Esatto.
1: Perché
0: quindi,
1: io li ho messi.
0: E quindi diciamo che questo tipo di prodotto sta funzionando tantissimo e genera 59 miliardi di dollari di giro di affari.
2: Ma non potevi inventartela tu? Non potevi inventartela tu?
0: Potevo inventarmela io, a saperlo l'avrei fatta molto volentieri solo. Aspetta, no, che stavo guardando. Vabbè, comunque, questo è.
1: Chi
0: nel
1: arriva,
0: frattempo, non lo so chi arriva. Sì. Arriverà una scuola, perché noi ogni tanto abbiamo delle scuole che ci vengono,
1: a
0: trovare.
1: A salutare.
0: Buongiorno, che scuola è?
3: È l'Istituto Comprensivo Fucini di Roma.
0: Bene, Fucini? Fucini di Roma. Bene, siamo in diretta. Istituto Comprensivo Fucini di Roma. Buongiorno ragazzi, eccoli qua. Ciao ragazzi, benvenuti. Prego, prego, prego, prego, prego, prego. Siamo in diretta. Come va? Classe?
3: Terza C.
0: Terza C. Vieni qui.
1: Ciao.
2: Tutti maschi.
0: Lui è il più sveglio di tutti, ho già capito io. Vieni su. Come ti chiami?
4: Giordano, Dio vi salvi.
0: Giordano. Come va? Tutto bene? Tifoso della
4: Lazio.
0: Della Lazio. Data male sto derby.
1: Data male, ragazzi.
0: Qualche romanista qua? Ti è.
1: Bravi!
0: Tutti. Cioè, sei l'unico laziale in classe praticamente.
4: Sta pure il ragazzo dietro alla ragazza.
0: Ragazzi, in tre, vabbè, comunque, tutto a posto. Come va a scuola?
4: Bene.
0: A me quando chiedevano sta cosa dicevo sempre in autobus. Come va a scuola? In autobus oppure in motorino? certo. Allora, la terza, prossimo anno che fate?
4: Superiori.
2: Continua a stare superiori.
0: Sei pronto?
1: Cosa hai scelto tu?
0: Cosa hai scelto?
4: Giordano Bruno, viene... economico sociale.
0: Eh?
4: Giordano Bruno, economico sociale.
0: Economico sociale, capito? Ah. Lui è... Guarda che sto ragazzo io già l'ho inquadrato, cioè lui è un piccolo Lotito.
4: No.
0: Lui è un piccolo Lotito. Che...
4: Anche no.
0: Vabbè, grazie Giordano. Adesso mi serve un romanista però. Chi è della Roma qua a tutti? Dai, una ragazza. Chi viene? Vieni.
1: Vai. Eccola,
0: che belli
1: arriva.
0: Che sono seduti tutti per terra qui nel Meta Studio. Ciao, buongiorno. Ciao, il tuo nome?
5: Giorgia.
0: Allora, come va?
5: Bene,
0: tutto a posto. Tifosa della Roma, felice, contenta al derby 2-0. Ok.

0: Professoressa, buongiorno. Tutti studiosi, tutti bravi ragazzi, tutti bravissimi. Complimenti, complimenti. Da grande cosa vorresti fare, Giorgia?
1: Medicina, medico legale.
0: Medico legale.
2: Oh, mazza.
0: Wow, altri medici? Una, due. Ecco, vedi, una collega. Gli altri cosa vorresti? Tu cosa vorresti fare? Eh? Il calciatore. Ci sta, ci sta. Calciatore ci sta. Secondo me più che il calciatore oggi, come in tutti i mestieri, mancano i tecnici, cioè gli allenatori, quelli bravi, che dà più soddisfazione. Eh? No, ma dà più soddisfazioni del perché poi il calciatore a 30 anni è finito, l'allenatore vai avanti, capito? Quella lì era. Va bene, grazie Giorgia. Allora noi mettiamo una canzone, così intanto vi facciamo vedere e capire che cos'è questo studio.
2: Avete qualche canzone in particolare che volete, qualcuno che vi piace di artista?
0: Benissimo.
2: Bene.
0: So soddisfazioni.
2: Ok.
0: No, c'è un artista italiano che vi piace? Eh?
2: Coez. Va bene, dai, cerchiamo qualcosa di Coez.
0: No? Tu che dici?
2: Ormai ragazzi, la prima.
0: Aspetta,
2: buona
0: che non ti...
2: la prima.
3: Chi? Buona la prima, faccio un casino.
0: Kanye West. No, ma qua è solo musica italiana. Sulla sabbia. C'è Coez. Posso fare di meglio.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: il furbetto di Giulia.
1: No,
0: detto...
1: c'è una notizia intanto, che ho l'audio nella cuffia.
2: Questa volta ce l'hai, vedi, impara subito. Comunque,
1: guarda che non è furbizia, è un dato di fatto, dillo.
0: Ha detto, ma sai, io ho più amiche donne che uomini.
1: Sempre
0: io, per esempio,
1: avuto,
0: preferisco andare in vacanza con le donne che con gli uomini, con le amiche.
1: No, io ho tante amiche, ho sempre avuto tante amiche, soprattutto quando ero non sposato, eccetera. Quindi
0: frequentavo belle.
1: No, frequentavo maggiormente la società, diciamo.
0: E ti annoi di più.
1: No, ma tante amiche che erano solo amiche.
0: No,
1: cioè,
0: certo, è bello.
1: Mai successo nulla.
2: Certo.
1: Ho anche dormito con amiche dove non è mai successo nulla perché c'è proprio l'amicizia.
0: E stai meglio con le donne.
2: Quindi tu credi nell'amicizia tra uomo e donna?
1: Assolutamente, io ne sono un esempio certificato. Esiste l'amicizia tra uomo e donna, ma soprattutto mi completava, cioè, allora, una serata fuori con le amiche,
0: sì,
1: parli di qualsiasi cosa.
0: Con gli amici no, di che parli?
1: Con gli uomini di cosa? Calcio?
0: Calcio.
1: Oh, hai visto quella?
0: Sì.
1: Cioè, non c'è
0: un argomento.
1: Non c'è.
0: Non c'è.
1: È più difficile, cioè, almeno per quanto mi riguarda. Sono banali, cioè... no, ma il problema è che poi ragioniamo bene o male tutti nello stesso modo,
0: sì,
1: e quindi quello è diventi mono argomento, capito?
2: Sì.
1: Mentre con le donne ti puoi confrontare su situazioni.
0: No, sono diciamo più sofisticate, ecco.
1: Sì, io ad esempio avevo un'amica che mi dava, mi confrontavo quando magari conoscevo un'altra persona, eccetera.
2: Mi
1: diceva,
2: dava qualche consiglio.
0: Beh, certo, è bello, però.
1: Non ha mai sbagliato. Mai.
0: È bello però seguire consigli da appunto da un'amica dell'altro sesso, amico dell'altro sesso, perché ti può veramente...
1: No, ma non ha mai sbagliato, perché chi meglio di una donna conosce una donna,
0: appunto,
1: chi meglio di un uomo conosce un uomo, cioè
0: infatti,
1: anch'io a loro davo consigli sugli
2: quindi
1: uomini.
2: Quindi ti chiederemo consigli.
0: Quindi adesso in poi, adesso che l'hai detto, tipo sono le 10, quando ti tormenti...
1: Cioè, What Women Want,
0: sì,
1: il film Mel Gibson, eccetera, secondo me è un film pazzesco.
0: Filmone, sì,
1: quello
0: è
1: lì
0: vero,
1: che va oltre a quello che ti fanno vedere, cioè è molto sottile, certo, no, come cosa. Vabbè, abbiamo finito.
0: Vabbè, Greta non guardava, come 10 per dire.
2: 10:02.
1: Yes.
2: Avete finito.
1: Abbiamo finito.
2: No, è arrivata l'ora di salutarci, ragazzi.
1: Ciao,
0: domani. Vogliamo restare?
1: No, andiamo via.
2: No, ci vediamo domani mattina.
1: Baci.
2: Alle 7.
0: Ciao.
1: Ciao. La mattina italiana.

Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo.

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima, legato fra ghiaccio e vodka, piove di colpo, apro la bocca, seguo

0: ma sono matta. Male.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente un anno in un'ora, oggi il 2012. Il 13 gennaio la nave da crociera Costa Concordia urta gli scogli a 500 metri dal porto dell'isola del Giglio, provocando uno squarcio di 70 metri nello scafo e causando 30 morti, 80 feriti e 2 dispersi, con la conseguenza dell'evacuazione totale delle 4.229 persone a bordo della nave tra equipaggio e passeggeri. Il 21 febbraio l'Eurogruppo concede alla Grecia 130 miliardi di euro di aiuti. 20 maggio l'Emilia-Romagna viene colpita da un terremoto di magnitudo 6.0 con epicentro tra le province di Modena, Mantova, Ferrara e Rovigo. 6 novembre, elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America. Barack Obama è riconfermato per un secondo mandato alla Casa Bianca fino al 2017. 22 dicembre 2012, il presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano scioglie le Camere e finisce la 16ª legislatura della Repubblica Italiana. Moriva il 29 gennaio Oscar Luigi Scalfaro, politico, magistrato italiano e naturalmente Presidente della Repubblica. Il 20 febbraio si spegneva Renato Dulbecco, biologo e medico italiano. E il 1 marzo ci lasciava il grande Lucio Dalla. Il 25 agosto Neil Armstrong, astronauta e aviatore statunitense, protagonista dell'allunaggio, si spegneva. E chiudiamo come sempre con Sanremo. Il 2012 Sanremo lo vinceva Emma con Non è l'inferno, al secondo posto Arisa La notte e al terzo posto Noemi Sono solo parole, quindi un podio tutto al femminile. Mi ritorni in mente, torna prestissimo, adesso la musica del 2012.

0: Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle. Tutta ore Italiana, 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.
2: Nuovo appuntamento con Profili, Beniamini della canzone italiana qui su Radio Tutta Italiana. Classe 1987, Claudia Lagona, in arte Levante, nata a Caltagirone ma cresciuta a Torino ed in Inghilterra. Il successo per Levante arriva nel 2013 con Alfonso. La popolarità la deve a Fiorello e Edicola Fiore. Dall'ospitata da Fiorello la carriera di Levante ha preso il via e non si è più fermata. Il primo album è stato Manuale Distruzione, che le ha permesso di ottenere un riconoscimento come miglior artista emergente. Poi è stata la volta di un tour che l'ha portata in giro per l'Europa e gli Stati Uniti. 2015 l'anno fortunato per Levante, che non solo ha pubblicato l'album Abbi cura di te, ma ha anche trovato l'amore sposando Simone Cogo. La cantante ha collaborato con J-Ax e Fedez realizzando la hit Assenzio. Quest'ultimo viene candidato al premio Tenco, mentre Ciao per sempre, il singolo con il quale la cantante siciliana prende parte nella categoria Big, al Coca-Cola Summer Festival. Altri singoli, Finché la morte non ci separi e Le lacrime non macchiano. Ha scritto insieme un disco e un romanzo, nati nello stesso periodo del 2015. Mi sono trovata a fare i conti con tante delle mie mille me, con un continuo cambiare. Sono arrivata a riconoscere di non essere solo una e a far pace con questa cosa, a metterla nero su bianco. A proposito di romanzi, esce ufficialmente, scritto nel 2015, ma esce nel 2017, a gennaio. Il titolo è Se non ti vedo non esisti. A febbraio esce il singolo Non me ne frega niente, che anticipa l'album di inediti Nel caos, distanze stupefacenti, rilasciato in aprile dello stesso anno. All'interno del disco è presente anche un duetto con Max Gazzè, intitolato Pezzo di me. Sempre nel 2017, pochi giorni dopo aver presenziato ancora una volta il concerto del 1° maggio, viene reso noto che Levante sarà, insieme a Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Fedez, una dei 4 giudici dell'11ª edizione di X Factor.
3: Per molti sono sempre stata la siciliana che ormai vive a Torino, la ragazza di stanza a Torino, l'ho letto un milione di volte. E per carità, è vero, perché a me Torino ha dato tanto, ma io sono siciliana dal primo capello fino alla punta dei piedi.
2: E dopo la voce di Levante, adesso mezz'ora con le sue migliori canzoni.

0: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana. 8.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

di un'altra vita da settembre e nascondere i casini tra la gente. Come mai, come mai?

ore 14. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Top Week, le hit della settimana, tutta italiana.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Rai, radio tutta italiana. Dub to the future.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: domenica. Papà, buona domenica.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Stai ascoltando Rai Radio Tutta Italiana.

Sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 15.

Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Tutta italiana, tutto l'anno.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: sinistra e gli amici colpiscono duro che neanche una madre è così.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Su Rai Radio Tutta Italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
3: Inutile girarci intorno. Le canzoni senza l'amore non vanno da nessuna parte. Poco importa quale sia il tipo d'amore. Senza amore non scrivi e non canti. Qui trovate l'amore che si sogna, che fiorisce o che finisce, cantato da alcune delle voci più intense di sempre. Non più di una canzone per artista, per un totale di 30 minuti da ascoltare. Le canzoni d'amore le riconosci subito e non solo dal testo. Non si limitano a parlare d'amore, ma d'amore ci vivono, si nutrono d'amore e l'amore lo creano. Sono un'arte a parte. Alle 10 e alle 16, due appuntamenti su Rai Radio Tutta Italiana.

0: cantare è d'amore su Rai Radio tutta italiana.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Meteo Radio.
3: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 19 maggio. Spiccata variabilità al centro e al nord, con addensamenti più compatti al mattino tra il Levante Ligure e l'Alta Toscana, associati a prime piogge. Nel corso del pomeriggio, progressivo aumento dell'instabilità lungo l'intera dorsale appenninica, con lo sviluppo di rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata, nelle zone interne, e con locali sconfinamenti meridiani verso le pianure adriatiche. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile. Temperature massime stazionarie o in temporanea flessione nelle aree interessate dai fenomeni, ma in generale è leggero aumento, con valori gradevoli intorno ai 23-25 gradi. Venti deboli o localmente moderati sulle regioni meridionali, deboli a regime di brezza sul resto del territorio. Mari generalmente poco mossi o localmente mossi.
2: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare. Teri e oggi.
4: Teri e oggi.
5: Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati, sono le 16.36, in ritardissimo di questo martedì 19 maggio. Io sono Giulia Teri, felicissima ovviamente di aprire le porte di casa nostra, di casa mia, qui su Teri e oggi. Come state? Spero che la settimana sia partita con il piede giusto. Il lunedì non ve lo chiedo mai come state, perché so che è una giornata difficile. Il martedì già possibilmente si intravede qualcosa di positivo. Se così non fosse, non preoccupatevi, perché siamo qui apposta per raddrizzarle insieme con la musica, con le notizie più curiose, almeno fino alle 18. Il menù di oggi è davvero ricchissimo ed è stato pensato per farvi compagnia in ogni momento. Parleremo di benessere pratico, viaggeremo ovviamente con la mente verso un borgo italiano incantato, magari perfetto per una fuga in questo periodo. Non mancherà la nostra dose di buon umore con le notizie dal mondo, tra curiosità e le notizie decisamente inutili, e poi faremo anche un tuffo nella storia della nostra musica. Ovviamente ci piace scoprire segreti che non immaginereste mai, peraltro. Parleremo anche di abitudini green per la nostra casa e ovviamente vi darò l'idea furba per la cena di stasera. Quindi mettetevi comodi, alzate il volume, abbiamo tanto di cui chiacchierare. Volete chiacchierare con me? Scrivete al 334 604 5640. Vi aspetto, intanto partiamo così.

strada, quando passa la necessità di andare, quando è ora e ora e ora di partire, e non puoi, non puoi, non puoi più rimandare.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Questa canzone mi piace sempre di più. Marco Masini e Fedez con Il male necessario qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ovviamente ce la ricordiamo tutti a Sanremo 2026 per non aver magari calcato il podio, ma comunque essersi piazzata bene radiofonicamente. La stiamo ascoltando ancora oggi davvero tanto. Allora, tra poco torniamo alla musica. Intanto vi ricordo, perché me l'avete già scritto in tanti, il 334-604-5640, che è il numero di telefono per poter interagire con noi. Ovviamente serve per tutti i programmi di Rai Radio Tutta Italiana. In questo caso chiedo io a voi di scrivere, di interagire con me e magari di condividere un pensiero del pomeriggio, anche perché sono le 16:50 di questo martedì 19 maggio. La vita è difficile per tutti, magari se riusciamo a sostenerci a vicenda è molto meglio. Io dal canto mio posso aiutarvi con la musica sicuramente, perché la musica italiana è davvero davvero la più bella. Posso promettervi di tornare domani sempre qui in diretta, ma con Fatti Sentire, che è il nostro format live dove voce e chitarra creeranno quella magia non solo all'interno di questo studio, ma sono sicura anche all'interno delle vostre case, delle vostre macchine, dei vostri uffici. Quindi io sono la prima a non vedere l'ora. E poi parleremo naturalmente dei classici argomenti, partendo dal benessere, partendo anche dal viaggio che faremo con la fantasia per un possibile weekend, per un papabile weekend in qualche borgo meraviglioso d'Italia. E poi ancora più tardi, novità delle novità, io dall'alto della mia bravura in cucina vi rido da sola, perché ovviamente avete capito che non sono una chef provetta, non c'ho manco fantasia, ecco, io metto insieme tutto quello che trovo all'interno del frigo e faccio una ricetta, ma mi sono preparata bene, avevo voglia anch'io ogni tanto di studiare qualche primo piatto, e quindi ve lo suggerisco, ve lo consiglio, anche perché intorno alle 18 arriva sempre la classica domanda: cosa si mangia? Bravissimi, cosa si mangia stasera? Panico più totale, si va al supermercato e si vaga nei corridoi senza sapere dove andare. Quindi con questa piccola rubrica finale verrà in mente di aiutarvi e di provare a, come dire, ricordarmi anche durante l'ora di cena. Anzi, fatemi sapere se poi la ricetta che vi ho dato, che vi ho suggerito, ha fatto centro oppure no. Intanto sono le 16:51, torniamo ancora alla nostra musica e poi andremo dritti dritti al benessere pratico di oggi. Ti vorrei sollevare, ovviamente, Lisa, insieme a Giuliano Sangiorgi.

0: oggi.
1: Teri e oggi.
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Malmeta con Ragazza Paradiso qui su Rai Radio Tutta Italiana. Le 17.03 inizia davvero intensamente la nostra puntata. Adesso vi porto con me, con la fantasia ovviamente, perché siete in tanti, non potrei mai fisicamente, quindi facciamo un viaggio unico con gli occhi, con i profumi, con l'immaginazione in un borgo meraviglioso del nostro bel paese. Vi porto nel cuore della Toscana, in un luogo che sembra davvero sospeso nel tempo. Si chiama Bagno Vignoni ed è un borgo piccolissimo, perché a me piacciono quelli proprio piccoli, raccolti, caratteristici, quasi medievali, dove al posto della classica piazza, lo sapete, no? In tutti i borghi, in tutte le città c'è una piazza comune con una statua magari centrale o con una chiesa, invece no, in questo borgo c'è una vasca termale rettangolare gigante e addirittura è del 1500. Ma vi aggiungo ancora un'altra caratteristica, è una visione quasi ipnotica. Perché? Perché da questa vasca sgorga acqua caldissima, ma acqua calda naturale che arriva dalla sorgente vulcanica che c'è proprio lì vicino, e crea dei vapori leggeri che, risalendo, avvolgono le case e si crea un po' questa leggera nebbia, come se fosse veramente una scena finta di film, e le case in pietra circostanti godono ovviamente di questa meravigliosa, di questo meraviglioso tepore. Non si può fare il bagno nella vasca centrale, perché io vi conosco, voi già eravate pronti a fare un lancio come se fosse la spa del momento. No, non si può fare il bagno nella vasca centrale, ma l'atmosfera è così tranquilla che sembra davvero di essere dentro un film. Passeggiare per Bagno Vignoni significa davvero camminare tra parchi naturali, anche piccoli ruscelli d'acqua calda, dove invece lì potete tranquillamente immergere i piedi, magari anche per un relax immediato, visto che avete camminato tanto. Ecco, nella piazza grande del piccolo borgo no, ma nei vari ruscelli passeggiando per le vie di Bagno Vignoni assolutamente sì. E il borgo della lentezza è proprio chiamato così per eccellenza, ideale magari per questo mese di maggio così profumato che sta iniziando un po' a riscaldare le temperature. Quindi se cercate un posto dove il silenzio è interrotto solo dal suono dell'acqua, che poi a livello psicologico è miracolosa, di voi o quanti di voi frequentano le spa o i massaggi, è la base musicale, è proprio il rumore dell'acqua come se fosse un ruscello. Questo crea ovviamente anche un relax mentale. Quindi se cercate un posto dove c'è silenzio e viene interrotto solamente da questa musicalità, secondo me è il rifugio che fa per voi. Un consiglio è sempre lo stesso: andateci al tramonto, perché il riflesso del cielo sulla piazza d'acqua è qualcosa davvero che non dimenticherete facilmente. Bagno Vignoni in Toscana, cercatelo, andateci e soprattutto poi raccontatemelo al 334 604 5640.
1: Eterno il sorriso ingenuo di un bambino

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

D'amore si muore? No! O sì, poesie clandestine H7 delle DA qui su Rai Radio tutta italiana. 17:18, ancora benvenuti, bentrovati. Questo è il nostro martedì pomeriggio che passa in leggerezza qui con me, Giulia Teri, fino alle 18. Non abbiamo bisogno di parole, sì, come canta Ron, ma non abbiamo bisogno di notizie, di storia, di musica, ahimè, di attualità, perché capita ogni giorno un episodio triste e non per questo va sottovalutato o non va comunque raccontato. Però il mood di questa trasmissione vuole proprio essere un'evasione per tutti, per cercare di alleggerire la giornata, ma soprattutto a non pensare o non caricare la mente di altre problematiche. Ognuno di noi torna alla vita normale tutti i giorni, però un momentino così di leggerezza secondo me ci vuole, non solo per chi sta ascoltando ma in generale anche nella vita. Quindi prendiamo la vita a volte con più leggerezza, senza tralasciare la serietà, la professionalità, il valore umano, eccetera eccetera, però ci sono alcuni momenti che possiamo veramente dedicare al non far nulla o al non pensare nulla. Perché vi dico questo? Perché vi voglio fare prima di tutto sorridere, e quindi questa già è una vittoria, se ci riesco ne sono assolutamente felice. Però vi voglio portare stavolta non in un borgo italiano bellissimo da visitare, ma con la fantasia e, lo ripeto, con il sorriso, vi voglio portare in Svezia per una notizia davvero curiosa, che forse è anche un po' utile per questo martedì. Esiste una tradizione universitaria nel quartiere di Flogsta, appunto in Svezia, chiamato l'urlo di Flogsta. Che cosa sarà mai l'urlo di Flogsta? Certo, non un'opera d'arte come l'urlo di Munch, ma qualcosa di simile. Praticamente ogni sera alle 22 precise, non si sbaglia neanche un secondo, gli studenti aprono le finestre dei loro dormitori e iniziano ad urlare a squarciagola senza senso e per diversi minuti. Perché lo fanno? Beh, lo potete intuire anche voi. Ovviamente non sono impazziti, è un metodo collettivo ma anche riconosciuto per scaricare lo stress da esame e soprattutto per scaricare anche la tensione della giornata. Quindi immaginate la scena, no? Un intero quartiere che si ferma per gridare al cielo tutto il proprio stress e poi dopo magari 5 minuti torna nel silenzio più assoluto come se nulla fosse accaduto. È evidente che gli studenti lo fanno soprattutto a quell'ora, sì, per scaricare la giornata, ma anche perché stanno studiando. Quindi quella famosa boccata d'aria, una boccata d'aria urlata, probabilmente li riporta un po' alla normalità, alla leggerezza, alla spensieratezza per tornare a studiare. È diventata una vera e propria attrazione turistica, tra l'altro. Forse potremmo proporlo anche qui da noi, no? Scegliendo durante le ore di punta d'ufficio, nel traffico, davanti a un semaforo, abbassare il finestrino a quell'ora, urlare per liberarsi da un po' di stress. Beh, forse è meglio di no. In Italia no, ci prenderebbero per matti, però invece di suonare il clacson, quel fastidioso clacson, magari gridando, buttando giù i finestrini o alzando il volume dello stereo della macchina, potrebbe essere una cosa divertente. Beh, sicuramente potrebbe essere la nuova frontiera del benessere urbano, o almeno un modo alternativo, diciamo così, anche per fare amicizia con i vicini di casa. Dopo aver urlato ci si scambia il nome, il numero di telefono, magari si invita a cena l'uno o l'altra compagna di finestra accanto. Beh, si potrebbe scrivere un libro, potrebbero nascere delle storie diverse, particolari, da una stranezza del genere, che poi stranezza non è, anche perché è diventata veramente un punto di raccolta per i turisti che vanno a visitare quella città.

Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me. E ci scappa da ridere. Amore mio.

0: classico, un classico della nostra musica, Lucio Battisti con Ancora Tu qui su Rai Radio Tutta Italiana. Pochi secondi e torniamo ancora in diretta, c'è uno spazio pubblicitario e poi vi racconto una cosa.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Ed eccoci tornati in diretta sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana 17:38 in compagnia di Giulia Teri fino alle 18. Prima abbiamo parlato di come sfogarsi aprendo la finestra, non fatelo a meno che non è d'accordo tutto il quartiere, non solo tutto il condominio, altrimenti si creerebbero davvero dei grandi fastidi. Poi non vorrei che si dicesse in giro, l'ha detto Giulia alla radio, no, quello è un momento di raccolta, tra l'altro in un campus universitario, ci stanno solo i ragazzi e fanno un po' quello che vogliono, ormai hanno preso questa abitudine qui. Però urlare a quanto pare può essere d'aiuto per sfogarsi in qualche modo. Infatti esistono anche delle stanze, no? Come se fossero un misto tra musei e giostre, dopo tu puoi entrare e distruggere tutto quello che trovi proprio per sfogare la tua rabbia, e puoi anche urlare perché al di fuori non ti sente nessuno. Addirittura credo che in Giappone abbiano fatto delle cabine insonorizzate, avete presente le cabine degli anni 90 dei telefoni che c'erano per strada? Esattamente, a un certo punto continuano ad essere per strada, all'interno delle quali è proprio la grandezza è quella lì, entra una persona e chiude la porta, rimane totalmente isolato a livello audio e può urlare o dire quel che vuole, può anche prendere in giro il suo datore di lavoro, può dire anche qualche parolaccia, nessuno lo sentirà. Quindi scientificamente è provato, grazie a tutte queste testimonianze, che effettivamente urlare possa dare sfogo al nostro stress. Ma adesso passiamo a quella che ufficialmente è la notizia più inutile e assurda della settimana, ovvero il campionato mondiale di sguardo nel vuoto. Io che poi sono una che consiglia sempre di staccare gli occhi dai device, quindi dai cellulari o dal tablet, di fissare un punto nel vuoto, ecco, mi ritrovo adesso a raccontarvi questa storia di questo campionato mondiale di sguardo nel vuoto. Le regole sono assolutamente semplici, però durissime. Infatti i partecipanti devono stare seduti per 90 minuti, quindi il tempo di Teri e oggi, senza fare assolutamente nulla. Non si può guardare il telefono, non si può parlare, non si può ridere e soprattutto non ci si può addormentare. C'è persino un medico addirittura che controlla il battito cardiaco per assicurarsi naturalmente che i concorrenti siano in uno stato di totale relax. Vince chi vince? Vince chi riesce a mantenere il battito più stabile e l'espressione più assente. Quindi niente smorfie, niente sbadigli, niente stanchezza, impassibili per 90 minuti. Io non ce la farei mai. Voi? Mi volete scrivere? 334-604-5640. Ma aggiungo un'altra cosa, che l'ideatrice di questo concorso ha dichiarato di averlo inventato perché si sentiva in colpa a non fare nulla, beata lei. Così ha deciso di trasformare l'ozio in una competizione. Quindi, se stasera vi beccano sul divano a fissare il soffitto, a fissare una parete bianca, a fissare il vuoto, ecco, potete rispondere anche con orgoglio che vi state allenando per le prossime Olimpiadi della pigrizia.

Staff qui su Rai Radio Tutta Italiana, e rimanete anche voi ancora per gli ultimi minuti qui con me, con Giulia Teri, fino alle 18. Allora, veloce, come promesso, mancano solamente 3 minuti alla fine della nostra diretta, ma arriva il momento di rispondere al dilemma. Cosa si mangia stasera? Io ho una proposta per voi che secondo me vi farà viaggiare con il gusto, restando ovviamente leggeri. Prepariamo insieme dei bocconcini di pollo al curry e latte di cocco. Io li ho preparati, io li ho assaggiati, io vi posso dire che sono buonissimi. Semplicemente tagliate il petto di pollo a cubetti piccoli, così cuoceranno anche in un lampo, questo è un piccolo segreto. In una padella antiaderente fate rosolare un cucchiaino di curry, che con il suo olio, con un filo d'olio, avrà il massimo, appunto esalterà il suo sapore. Poi unite il pollo e fatelo rosolare per bene insieme naturalmente al curry. Quando è dorato versate mezzo bicchiere di latte di cocco o anche dello yogurt greco, se volete una variante, se preferite magari una versione un po' più mediterranea, però il latte di cocco credetemi che ci sta benissimo. Lasciate addensare per 5 minuti finché appunto non si crea quella cremina, quindi il latte diventa leggermente più denso, diventa tutto più

delizioso. Servitelo accompagnato dal riso basmati, magari avanzato, oppure semplicemente con delle fette di pane tostato, ed è piatto fatto, unico, profumato, esotico e soprattutto non sporca quasi nulla. È una cena che si prepara in tempo record, forse nel tempo di una doccia, e che vi fa davvero chiudere questo martedì con il sapore delle vacanze, perché è molto molto estivo come piatto, sia nella preparazione sia anche nella fragranza.

0: Irene Grandi con Oro e Rosa qui su Rai Radio Tutta Italiana per chiudere questa diretta di martedì 19 maggio. Io sono Giulia Teri, vi aspetto domani pomeriggio sempre alle 16:30 con una nuova artista, un artista emergente che avrà tanto da raccontare e soprattutto avrà voglia di far vedere, di far mettere in pratica il suo talento. Quindi vi aspetto domani pomeriggio sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana. Iniziamo con Teri oggi e poi apriamo il sipario a Fatti Sentire. Da Giulia Teri è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Teri e oggi.
2: Teri e oggi.

0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Rai Radio, tutta italiana.

Arriverà una stella da bagliare, l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Profili. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
0: Protagonista di Profili, oggi la band Le Vibrazioni, nata nel 1999 dall'incontro di quattro amici con la passione del rock e degli anni 70. Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani ed Alessandro Deidda. E dopo una lunga gavetta trascorsa a suonare per i vari locali di Milano, riescono finalmente a conquistare il grande pubblico con le loro melodie retro e trascinanti. Siamo nella primavera del 2003 con il singolo Dedicato a te. Il brano ormai è entrato nella storia della musica italiana, diventando un disco di platino in poche settimane. In seguito a questo successo straordinario, nello stesso anno Le Vibrazioni pubblicano il loro primo album, Le Vibrazioni, le cui vendite superano le 300.000 copie, da cui vengono estratti singoli come In una notte d'estate, Vieni da me, Sono più sereno e Se ne va, inclusa nella colonna sonora del film cult Tre metri sopra il cielo. Siamo nel 2004, il momento della consacrazione definitiva della band, arriva quindi proprio quell'anno con l'uscita del singolo Raggio di sole, che anticipa il loro secondo album intitolato Le Vibrazioni 2, uscito nel marzo 2005. La sua pubblicazione coincide con la loro prima partecipazione a Sanremo, nella categoria gruppi con la canzone Ovunque andrò. Sempre nello stesso anno il gruppo è protagonista dell'estate con il brano Angelica. Siamo nel 2006, esce Officine Meccaniche. Sempre attenti alle tematiche ambientaliste, nel 2008 realizzano il brano Drammaturgia, primo video a emissioni ridotte di CO2. Nel 2008 siamo a marzo, il costante crescita e il successo della band che viene celebrato con la pubblicazione del singolo Insolita, che accompagna l'uscita di En Vivo, primo disco live della band. Siamo nel 2009. Respiro, questo è il titolo del singolo, e l'album Le strade del tempo. Siamo a gennaio del 2010. In occasione dei mondiali di calcio la band incide Invocazioni al cielo. 2011, dopo anni di grandi ed indimenticabili successi, è l'anno dei bilanci, è il momento di mettere ordine con una raccolta Come far nascere un fiore, a cui seguono i live del Vibra Tour 2012, che si concludono il 25 ottobre ai Magazzini Generali di Milano con un evento speciale in cui i membri della band comunicano una pausa dell'attività del gruppo per intraprendere progetti solisti. 2017 è l'anno della reunion. Il gruppo ritorna sulle scene esibendosi per la prima volta insieme dopo 5 anni con la formazione originale. Siamo nel 2018, protagonisti alla 68esima edizione del Festival di Sanremo. Il brano è Così sbagliato, che anticipa l'uscita di V, nuovo album di inediti, e un tour primaverile nei club. Adesso la musica delle Vibrazioni. L'uscita di

30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio, tutta italiana.
1: Meteo Radio.
2: Nel corso della serata si consolida l'alta pressione sul paese. Su gran parte del territorio avremo schiarite sempre più ampie, con il cielo sgombro da nubi significative. Domani, mercoledì 20 maggio, al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio si assisterà ad un aumento della instabilità circoscritto a ridosso dei rilievi, con rapidi rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata su Alpi e Prealpi centro-orientali e con isolati piovaschi pomeridiani lungo la dorsale calabra e la Campania interna. Al sud e sulle due isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, ventilazione debole o localmente moderata dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali, con venti deboli a regime di brezza sul resto del territorio nazionale. Mari generalmente poco mossi o localmente mossi l'Adriatico meridionale e lo Ionio. Temperature massime in sensibile e generale aumento, con valori diurni decisamente caldi e gradevoli.

nuvoli che si attesteranno diffusamente intorno ai 24-26 gradi. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

battaglia per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: tutta italiana.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: 2012. Il 13 gennaio la nave da crociera Costa Concordia urta gli scogli a 500 metri dal porto dell'isola del Giglio, provocando uno squarcio di 70 metri nello scafo e causando 30 morti, 80 feriti e 2 dispersi, con la conseguenza dell'evacuazione totale delle 4.229 persone a bordo della nave tra equipaggio e passeggeri. Il 21 febbraio l'Eurogruppo concede alla Grecia 130 miliardi di euro di aiuti. 20 maggio l'Emilia-Romagna viene colpita da un terremoto di magnitudo 6.0 con epicentro tra le province di Modena, Mantova, Ferrara e Rovigo. 6 novembre, elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America. Barack Obama è riconfermato per un secondo mandato alla Casa Bianca fino al 2017. 22 dicembre 2012, il presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano scioglie le Camere e finisce la 16ª legislatura della Repubblica Italiana. Moriva il 29 gennaio Oscar Luigi Scalfaro, politico, magistrato italiano e naturalmente Presidente della Repubblica. Il 20 febbraio si spegneva Renato Dulbecco, biologo e medico italiano. E il 1 marzo ci lasciava il grande Lucio Dalla. Il 25 agosto Neil Armstrong, astronauta e aviatore statunitense, protagonista dell'allunaggio, si spegneva. E chiudiamo come sempre con Sanremo. Il 2012 Sanremo lo vinceva Emma con Non è l'inferno. Al secondo posto Arisa, La notte, e al terzo posto Noemi, Sono solo parole. Quindi un podio tutto al femminile. Mi ritorni in mente, torna prestissimo. Adesso la musica del 2012.

0: Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Meteo Radio.
3: Nel corso della notte si consolida l'alta pressione sul paese. Su gran parte del territorio avremo schiarite sempre più ampie, con il cielo sgombro da nubi significative. Domani, mercoledì 20 maggio, al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio si assisterà ad un aumento della instabilità circoscritto a ridosso dei rilievi, con rapidi rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata su Alpi e Prealpi centro-orientali e con isolati piovaschi pomeridiani lungo la dorsale calabra e la Campania interna. Al sud e sulle due isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, ventilazione debole o localmente moderata dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali, con venti deboli a regime di brezza sul resto del territorio nazionale. Mari generalmente poco mossi o localmente mossi l'Adriatico meridionale e lo Ionio. Temperature massime in sensibile e generale aumento, con valori diurni decisamente caldi e gradevoli che si attesteranno diffusamente intorno ai 24-26 gradi. RAI Pubblica Utilità per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Fatemi la barba questa sera, che non ho mai visto nascere una stella così bella. Con gli ammortizzatori di emozioni spaccati dalla diffidenza di chi spera. E non si può credere al vento, che quando meno te lo aspetti cambia direzione. E non si può credere al vento, né. Fatemi bellissimo stasera, che non si può deludere chi non è più sicuro. E dal motore tutto arrugginito, dalla sua vita senza lode né misura.

0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.
1: Nuovo appuntamento con Profili, Beniamini della canzone italiana qui su Radio Tutta Italiana. Classe 1987, Claudia Lagona, in arte Levante, nata a Caltagirone ma cresciuta a Torino ed in Inghilterra. Il successo per Levante arriva nel 2013 con Alfonso. La popolarità la deve a Fiorello, edicola Fiore. Dall'ospitata da Fiorello, la carriera di Levante ha preso il via e non si è più fermata. Il primo album è stato Manuale Distruzione, che le ha permesso di ottenere un riconoscimento come miglior artista emergente. Poi è stata la volta di un tour che l'ha portata in giro per l'Europa e gli Stati Uniti. 2015 l'anno fortunato per Levante, che non solo ha pubblicato l'album Abbi cura di te, ma ha anche trovato l'amore sposando Simone Cogo. La cantante ha collaborato con J-Ax e Fedez realizzando la hit Assenzio. Quest'ultimo viene candidato al premio Tenco, mentre Ciao per sempre, il singolo con il quale la cantante siciliana prende parte nella categoria Big, al Coca-Cola Summer Festival. Altri singoli, Finché la morte non ci separi e Le lacrime non macchiano. Ha scritto insieme un disco e un romanzo, nati nello stesso periodo del 2015. Mi sono trovata a fare i conti con tante delle mie mille me, con un continuo cambiare. Sono arrivata a riconoscere di non essere solo una e a far pace con questa cosa, a metterla nero su bianco. A proposito di romanzi, esce ufficialmente, scritto nel 2015, ma esce nel 2017, a gennaio. Il titolo è Se non ti vedo non esisti. A febbraio esce il singolo Non me ne frega niente, che anticipa l'album di inediti Nel caos, Distanze stupefacenti, rilasciato in aprile dello stesso anno. All'interno del disco è presente anche un duetto con Max Gazzè, intitolato Pezzo di me. Sempre nel 2017, pochi giorni dopo aver presenziato ancora una volta il concerto del 1° maggio, viene reso noto che Levante sarà, insieme a Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Fedez, una dei 4 giudici dell'11ª edizione di X Factor.
2: Per molti sono sempre stata la siciliana che ormai vive a Torino, la ragazza di Stanza a Torino, l'ho letto un milione di volte. E per carità, è vero, perché a me Torino ha dato tanto, ma io sono siciliana dal primo capello fino alla punta dei piedi.
1: E dopo la voce di Levante, adesso mezz'ora con le sue migliori canzoni.

Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana. Tutta Italiana, tutto l'anno.

riprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Si te sapesse dicerne a me, che tu sei la parte più importante di me, non stesse ferma qua vicino a te, senza parlare. Ma i sassi luce a terra per vedere, si tu sei vero e io sei veramente.

0: Meteo Radio.
1: Nel corso della notte si consolida l'alta pressione sul paese. Su gran parte del territorio avremo schiarite sempre più ampie, con il cielo sgombro da nubi significative. Domani, mercoledì 20 maggio, al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio si assisterà ad un aumento della instabilità circoscritto a ridosso dei rilievi, con rapidi rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata su Alpi e Prealpi centro-orientali e con isolati piovaschi pomeridiani lungo la dorsale calabra e la Campania interna. Al sud e sulle due isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, ventilazione debole o localmente moderata dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali, con venti deboli a regime di brezza sul resto del territorio nazionale. Mari generalmente poco mossi o localmente mossi l'Adriatico meridionale e lo Ionio. Temperature massime in sensibile e generale aumento, con valori diurni decisamente caldi e gradevoli che si attesteranno diffusamente intorno ai 24-26 gradi. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Su RAI Radio tutta italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
3: Inutile girarci intorno, le canzoni senza l'amore non vanno da nessuna parte. Poco importa quale sia il tipo d'amore, senza amore non scrivi e non canti. Qui trovate l'amore che si sogna, che fiorisce o che finisce, cantato da alcune delle voci più intense di sempre. Non più di una canzone per artista, per un totale di 30 minuti da ascoltare. Le canzoni d'amore le riconosce subito e non solo dal testo. Non si limitano a parlare d'amore, ma d'amore ci vivono, si nutrono d'amore e l'amore lo creano. Sono un'arte a parte. Alle 10 e alle 16, due appuntamenti. Su Rai Radio, tutta italiana.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E

0: non la voglio vedere.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Mmm, che profumino. Fai assaggiare un pezzettino. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa rubina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa rubina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No. Bovino della Gallura? No. Ma che cosa sarà mai questa rubina qua?

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te dare a vero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Rai Radio, tutta italiana.
1: Vorrei che avessi la mia fantasia per disegnare un posto dove non piove. Su questa strofa tu sei ancora mia. È la

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

so che tu lo sai che la mia mente è un posto indecente, dove passano tutte le cose che non vorrei avere in mente. La notte, la gente, lo so che tu lo sai.

Lo sai che a volte vorrei solo correre e poi perdermi nel niente. Sul mare, nel verde, e dopo ogni pensiero che mi

lo ricordo per te. Il profumo di campagna quando ti ho incontrata, che fuori c'era il suono della guerra e noi nascosti sotto una coperta.

0: ricorderò per te.
1: Io mi ricordo quando eri distratta, mordevi la lingua. Me lo ricordo.

0: Vai bene.
1: Alle ore 11 e alle 20, tutti i giorni, su Rai Radio Tutta Italiana, mi ritorni in mente un anno in un'ora. Gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi. Alle 11 e alle 20, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, mercoledì 20 maggio. Al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Nel corso del pomeriggio si assisterà ad un aumento della instabilità circoscritto a ridosso dei rilievi, con rapidi rovesci e locali temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata su Alpi e Prealpi centro-orientali e con isolati piovaschi pomeridiani lungo la dorsale calabra e la Campania interna. Al sud e sulle due isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, ventilazione debole o localmente moderata dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali, con venti deboli a regime di brezza sul resto del territorio nazionale, mari generalmente poco mossi o localmente mossi l'Adriatico meridionale e lo Ionio, temperature massime in sensibile e generale aumento, con valori diurni decisamente caldi e gradevoli che si attesteranno diffusamente intorno ai 24-26 gradi. RAI pubblica utilità per RAI Radio tutta italiana su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Mi ritorna in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: 2012. Il 13 gennaio la nave da crociera Costa Concordia urta gli scogli a 500 metri dal porto dell'isola del Giglio, provocando uno squarcio di 70 metri nello scafo e causando 30 morti, 80 feriti e 2 dispersi, con la conseguenza dell'evacuazione totale delle 4.229 persone a bordo della nave tra equipaggio e passeggeri. Il 21 febbraio l'Eurogruppo concede alla Grecia 130 miliardi di euro di aiuti. 20 maggio l'Emilia-Romagna viene colpita da un terremoto di magnitudo 6.0 con epicentro tra le province di Modena, Mantova, Ferrara e Rovigo. 6 novembre, elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America. Barack Obama è riconfermato per un secondo mandato alla Casa Bianca fino al 2017. 22 dicembre 2012, il presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano scioglie le Camere e finisce la 16ª legislatura della Repubblica Italiana. Moriva il 29 gennaio Oscar Luigi Scalfaro, politico, magistrato italiano e naturalmente Presidente della Repubblica. Il 20 febbraio si spegneva Renato Dulbecco, biologo e medico italiano. E il 1° marzo ci lasciava il grande Lucio Dalla. Il 25 agosto Neil Armstrong,

astronauta e aviatore statunitense, protagonista dell'allunaggio, si spegneva. E chiudiamo come sempre con Sanremo. Il 2012 Sanremo lo vinceva Emma con Non è l'inferno, al secondo posto Arisa La notte e al terzo posto Noemi Sono solo parole, quindi un podio tutto al femminile. Mi ritorni in mente, torna prestissimo, adesso la musica del 2012.

vero che ogni sognatore diventerà cinico invecchiando. Dicono che è vero che noi siamo fermi, il panorama che si sta muovendo. Dicono che è vero che per ogni slancio tornerà una mortificazione.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.